0: Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

attivo. Ormai ho deciso, scusa se non ti avviso. Ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta. Quando

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Il ricordo.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto.

0: quello che ho qui dentro. Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: super saluto a tutti gli amici di Radio Italia da Elisa, un bacione.
1: Non ci siamo mai dedicati, dedicati le canzoni giuste.

parlarci. Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
1: Le uova naturelle.
2: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

adesso che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
1: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
5: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
4: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
6: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
7: Tronì fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
8: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
9: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
10: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Orocash.
12: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarme, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
13: Vimar, energia positiva.
14: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggiore presenza nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni. Il tempo resterà asciutto sostanzialmente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Datroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Signora Coriandoli, sono io.
4: Ciao Fabio.
3: La disturbo per dirle, andiamo in onda il mercoledì in prima serata.
4: Per me anche meglio, sa com'è la domenica, ci sono i trigesimi dei defunti, è tradizione.
3: Allora ci vediamo il mercoledì col tavolo.
4: Se Dio vuole.
5: Che tempo che fa, raddoppia. La domenica che tempo che fa, il mercoledì il tavolo di che tempo che fa. Dall'11 ottobre sul 9.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
10: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
9: Scontata!
11: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
9: Più scontata!
12: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
13: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, prestare bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire 1000 fornitori.
14: Scegli PubliTeam. Progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
13: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
15: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su AIRC.it/Natale.
16: Quando ci fa sentire

0: volli più.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Il più cordiale, buono lunedì 5 ottobre 2026. Tarocco al vento per la coppia di Sorrento. La coppia girava per Sorrento pagando con banconote false al gabbio. Qualche settimana prima erano già stati bloccati dai carabinieri per aver rubato una bicicletta elettrica. La loro malvagità legale è stata punita dalle e-bike alle banconote tarocche. I carabinieri sono intervenuti e li hanno sistemati al gabbio. Attese e curiosità per verificare la ricaduta nelle tasche della gente degli interventi della Meloni sui carburanti, da oggi si cambia tra l'altro, e sul bollo dei veicoli. Riforma elettorale, la Meloni si aggrappa al voto di fiducia. E poi c'è Renzi che nell'intervento conclusivo alla Leopolda fa un appello ai centristi e ai riformisti di Forza Italia: venite con noi, le porte sono aperte. Ma Tajani replica: il centro è uno solo, Forza Italia, siamo la casa dei moderati e l'alternativa alla sinistra. Elezioni in Brasile il 25 ottobre, ballottaggio tra Bolsonaro e Lula. Nel primo turno Bolsonaro al 47,03%, Lula al 45,16%, si vince col 50% più uno. E in Corea Kim ha supervisionato insieme alla figlia il lancio di un missile che usa l'intelligenza artificiale per regolare la traiettoria. Il cancelliere Merz vola a Kiev e dice: l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno, se la Russia non sarà fermata sarà una minaccia per tutti. E intanto sull'Ucraina dall'ONU arrivano dati shock: 15.000 civili morti, ammazzati dai russi oppure feriti, e poi gli stupri, tantissimi. Via libera dal governo al documento di economia e finanza e allo scostamento di bilancio. C'è il ministro Giorgetti che dice: il contesto è complesso. Lo scostamento di bilancio riguarda l'energia e la difesa. Tenta di ammazzare la compagna, poi si suicida. Lei fugge dai vicini con la figlia. Un vasto incendio nel camping, diversi feriti a Peschiera del Garda. Il rogo nell'appartamento a Milano, muore 75enne. In casa della donna c'erano bombole di ossigeno. Crisi politica in Spagna, attesa per le conseguenze delle decisioni del premier, il figaccione Sanchez. Il giallo di Garlasco, i genitori della Chiara Poggi, la vittima in televisione a Verissimo. Per noi conta la giustizia italiana, per cui il colpevole per noi è Stasi. Sempio, se ci sarà un altro nome, ne prenderemo atto. Dice Mia Ceran: la televisione è meritocratica. Il mio compagno Federico Ferrari: fatico a parlare di felicità perché sono scaramantica. Lo sport, il calcio, è il giorno degli azzurri di Mancini, che sono pronti per la Nation League dopo il pareggio con la Francia per 1-1. Oggi c'è la Turchia, Italia-Turchia. La classifica dice: Francia 7, Belgio 6, Italia 4, Turchia 0 punti. Ancora il calcio, e sempre oggi c'è l'Under 21 impegnata nell'Europeo di categoria. La partita è un partitone perché contro la Polonia le due squadre si contendono il primo. I motori, automobilismo, vince Verstappen, Antonelli sorride nel Gran Premio del Bahrain, Russell fuori, terzo Hamilton, le Ferrari bella rimonta, Leclerc è quarto, Kimi Antonelli secondo, adesso è a più 84 su Russell. L'11 ottobre si corre a Singapore, MotoGP a Motegi, trionfa Marc Marquez, Martin alle spalle, Bezzecchi è terzo, Jorge ha ora solo due punti di vantaggio di margine. E nella Moto2 il secondo posto ottimo di Arbolino. La prossima settimana c'è l'Indonesia. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è in monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
0: Buongiorno, sulla statale 3 bis Tiberina e 45 ci sono lavori di manutenzione sull'incrocio A14 Cesena Nord. Sulla statale 3 bis Tiberina e 45, ma in Umbria, corsia chiusa per lavori dopo Lidarno e prima dell'incrocio Bosco. In Sardegna, sulla statale 200 dell'Anglona, corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Sorso e prima dell'incrocio Marizza, direzione Castelsardo, strada statale 134. In Basilicata, sulla statale 598 Fondo Valle d'Agri, incidente sull'incrocio Missanello, strada statale 92 dell'Appennino meridionale. In Lombardia, sulla statale 469 Sebina occidentale, tratto chiuso per frana tra l'incrocio Castro e l'incrocio Riva di Solto. Nel Molise, sulla statale 157 della Valle del Biferno, c'è senso unico alternato con lavori tra l'incrocio di Lucito e l'incrocio Civita Campomanaro. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
3: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Ti vorrei rivivere. Eros Ramazzotti, buongiorno.
1: Buongiorno piccolini.
0: Buon lunedì. Buon inizio di settimana. Oggi è lunedì 5 ottobre.
1: 5 ottobre è una giornata particolare, poi dopo ve lo diremo.
0: È una giornata speciale.
1: Giornata
0: sì.
1: di festeggiamenti.
0: Insomma, dopo vi spiegheremo
1: a
0: perché.
1: A fine puntata, quando ci sarà lo scambio.
0: Dai, va bene. Ne approfitteremo a fine puntata.
1: Certo, certo. Buongiorno da Savio Montieri, salutiamo Max Pierucci e Paolo Guarnieri.
0: Paolo Guarnieri, bentornato Paolo.
1: Grande
0: bentornato,
1: Paolo.
0: Grande Paolo.
1: Buongiorno a voi cari piccolini che ci state già scrivendo come sempre con i vostri sms e whatsapp al 331 995 0095. Buongiorno CC.
2: Allora continuate a farlo, oggi è San Placido, tanti auguri a tutti.
1: Non mi dica auguri a Michele Placido.
2: No okay. Tutti Placido, anche a Michele Placido mandiamo un saluto.
1: Un saluto
2: perché è un grande
1: abbiamo
2: artista,
1: festeggiato
2: grande attore.
1: Il 29 settembre San Michele.
2: 29 settembre sì, vabbè, comunque un saluto glielo facciamo volentieri a questo grande attore, artista. E dicevo San Placido, buon onomastico, tutti Placido all'ascolto. Roberto,
3: eccomi qua, buongiorno.
2: Oggi
3: a tutti,
2: è una giornata
3: importantissima,
2: perché
3: oggi è la giornata mondiale degli insegnanti.
0: Eh sì,
3: dobbiamo salutare tutti gli insegnanti
0: che ogni giorno
3: si impegnano per tutte queste creature che si affrontano la vita.
0: Proprio così.
3: E c'è una frase in particolare meravigliosa di Marco Perrini che dice: solo gli insegnanti mediocri insegnano ciò che sanno, perché quelli buoni insegnano anche ciò che non sanno. I migliori insegnano quello che nessuno saprà mai.
0: È vero, è di Mauro Perrini. Roberto, hai detto Marco, ma credo che sia Mauro.
3: Hai detto Marco,
0: Mauro
3: Perrini.
0: Mauro Parrini.
3: Non mi scuso con Mauro Parrini. L'ho cannato completamente.
0: Vabbè, anch'io ho detto Perrini. Quando a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 7:01.
4: Ciao, piccolo.

0: Ma tra l'altro abbiamo, sì. Mauro Parrini gli è di Prato,
1: quindi,
0: anche, beh, professore di filosofia meraviglioso,
1: grande. Ma diamo un senso a questa giornata.
0: Ah, che meraviglia, sì. Partiamo proprio col grande Vasco Rossi, un senso.

0: Detto tra noi, questa è Marika Ian, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, da, per tutto il giorno.
2: Da noi.
1: Da noi, da,
2: da Angela, da Angela e Irene.
1: Ciao ragazzi, grazie di tutto, buona giornata.

0: Grazie Angela Irene per il vostro buongiorno.
1: Grazie, buona giornata anche a voi, meravigliose.
0: Dobbiamo fare degli auguri al 331-995-0095. È arrivato questo messaggio: buongiorno piccolini, vorremmo fare gli auguri di buon compleanno a nostra figlia Miriam da parte del papà Pietro, mamma Lorena. No, Leonora, scusate, oggi proprio con i nomi. Papà Pietro, mamma Leonora e le sorelline Alissa e Chiara. Quindi tanti auguri a Miriam.
1: Auguri!
2: Disco Italia. Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.
3: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio,
6: Dio pisimo al giardino.
7: È Osvaldo.

0: Eh sì, tanto ormai siamo bravi a cadere. Marrakech a Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamo Graziella da Palermo. Buongiorno ragazzi, sempre un piacere mettersi in macchina e voi a dare la buona giornata, ma il piacere è un piacere immenso ricevere i vostri messaggi e accompagnarvi ovunque qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono arrivate le buone nuove, buone nuove, solo su Radio Italia.
2: Voglia di montagna, trasport, terme e relax, ma vai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
4: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi
7: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì Gimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
12: La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
14: Milano, preparati! Gli anni 20 stanno per tornare con tutta la loro energia. Al Teatro Lirico Giorgio Gaber arriva il grande Gatsby The Show dal 21 al 25 ottobre. La Enrique Casa Valga Dance Company porta in scena il capolavoro di Fitzgerald in uno spettacolo travolgente tra danza, musica dal vivo, swing e raffinatezza. Acquista ora il tuo biglietto su teatroliricogiorgiogaber.it o in biglietteria in Via Larga 14 Milano. Il grande Gatsby ti aspetta. Sei pronto a fare festa?
15: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero!
16: Sognare una vacanza d'inverno?
17: Previsto!
16: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
17: Inaspettato!
16: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
17: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
16: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
18: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.
19: Ho bisogno adesso di un sogno in questo

0: White Girl Wasted, Anna, Radio Italia, solo musica italiana. Con la vittoria di Djokovic su Zverev c'è stato un grande favore, nel senso che è riuscito a tenerlo a bada e ha mantenuto il primo posto nella classifica ATP, Jannik Sinner.
1: Buongiorno a tutti. Ciao Antonin, ciao Paulinen. Sì, devo dire grazie a Djokovic.
0: Sì, devi fargli un regalo adesso.
1: Adesso ci pensiamo con il fatto della benzina ultimamente. Sono sulle spese
0: e quindi rimani al primo posto della classifica ATP, è veramente, pur non giocando.
1: È vero, avevo tanti punti, però ultimamente si stanno riducendo,
0: assottigliando un pochino. E dovrai saltare anche Shanghai.
1: Sì, purtroppo anche Shanghai. Il motivo ve lo voglio dire, molti parlano del ginocchio.
0: Qual è il vero motivo?
1: Il vero motivo è il fatto che ho preso la patente per la moten
0: dopo al quinto tentativo. Che è successo?
1: Insomma, con le marce, la frizione, avevo un po' di problemi. Poi non andavo mai, andavo sempre dritto, mai curvato. No.
0: Poi finalmente ce l'hai fatta. E qual è stato il tuo segreto?
1: Vi dico un altro segreto. Ho avuto un grande insegnante.
2: Ma sì, sono stato io,
0: Valentino Rossi.
2: Ma dai, sì, non devo dire che sei stato un grande insegnante, ma per forza andava con le rotelle.
0: Con le rotelle l'ha fatta la patente.
2: Dai, sì, però l'ha presa, gli ho insegnato qualche trucchettino e adesso siamo comunque in bolla.
1: Va bene, poi adesso voglio, siccome vivo a Monte Carlo, come sì? Tutti sanno, devo prendere anche la patente nautica.
0: È lì quella... da chi ti farai aiutare? Non lo so.
1: Devo vedere se i ragazzi di Luna Rossa magari mi danno una mano.
2: Beh, comunque io so chi ti potrebbe aiutare, anche un mio amico.
0: Chi è?
2: Mario Volanti.
0: Va bene.
2: Sì, okay. Sicuramente.
0: Ciao Yannick, ciao Valentino.

0: Siamo fuori tempo.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: qualcosa per te, Ligabue, e c'è qualcosa per voi molto particolare. Da domenica 11 ottobre, in diretta sul 9 e in streaming su Discovery Plus, torna Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa.
1: Interviste, attualità, grandi ospiti e tanti momenti tra comicità e intrattenimento con l'immancabile Luciana Littizzetto al suo fianco.
0: E quest'anno Che Tempo Che Fa raddoppia. Dal 14 ottobre ogni mercoledì arriva anche Il Tavolo, con nuovi ospiti, risate e tutta l'ironia del programma.
1: Che Tempo Che Fa ogni domenica alle 19.30 e con Il Tavolo di Che Tempo Che Fa ogni mercoledì alle 21.15 sul 9.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
4: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
5: Amore, non rompere le uova.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte.
7: C'è il nuovo vicino.
8: Ma dai, è Luca Argentero.
9: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
10: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
9: Amici illimitati.
10: Ma qui è tutto illimitato.
9: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
10: Allora, selfie illimitati.
11: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile.

0: soli 17.900 euro, pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
1: Da Stampelli ci sarà convenienza e qualità. È una favola, Penny è una favola.
2: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
3: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
4: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero!

0: Uno di questi giorni, NEC a Radio Italia, solo musica italiana. Noi non andiamo via,
1: no,
0: rimaniamo qui a Radio Italia, solo musica italiana con voi. A leggere i vostri messaggi, saluti e auguri al 331-995-0095, come questo.
1: Buongiorno, sono Belen, non la Rodriguez,
0: Ah no?
1: E poi se la ride. Vi contatto per chiedervi se potete salutare i miei figli Leonardo ed Africa, che dedicando una canzone a vostra scelta. Stiamo andando a scuola, così iniziamo bene la mattina, grazie. Guarda, la prossima è vostra.
2: Che canzone è?
1: Dopo ve la dico.
2: Va bene.
1: Intanto.
0: Buongiorno, voglio fare gli auguri a mio marito Remo per il suo compleanno. La moglie Filomena e i nostri figli Veronica e Giuseppe da Termoli. Grazie, buona
1: auguri,
0: giornata.
1: Remo, auguri.
0: Auguri caro Remo.
1: Allora, la canzone da dedicare a Leonardo, Africa e anche a Belen, che non è la Rodriguez, Parlar d'amore di Saif.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Che canzone, ragazzi, che canzone.
2: L'isola che non c'è.
1: Dal 1980 l'LP era solo, sono solo canzonette.
2: Me la ricordo.
1: E lui era Edoardo Bennato.
3: Sono arrivate le buone, nuove, buone, nuove, solo su Radio Italia.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: siano grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: In Brasile Flavio Bolsonaro a sorpresa vince il primo turno con il 47%, Lula al 45% commenta risultato inaspettato, trionfo della destra al Senato. Il 25 ottobre il ballottaggio, doppio attacco missilistico russo su Kharkiv, un morto, colpita un'infrastruttura energetica, 22.000 ucraini senza elettricità, la visita di Merz a Kiev sotto le bombe. L'auspicio di Mattarella da Assisi per la festa di San Francesco indichi la via della pace, nuovo appello di Papa Leone, cessino le guerre in Terra Santa, vittime innocenti. Cade il taglio delle accise sul diesel, ma restano gli sconti delle compagnie. Il governo alle prese con il rebus risorse per la manovra, settimana decisiva per la legge elettorale. Le proteste per il diritto alla casa in Spagna, attese nelle prossime ore la decisione del premier Sanchez sulle elezioni anticipate, pressing dei socialisti sul voto. Delitto di Garlasco, i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio, a noi la giustizia ha dato un colpevole, per noi è stasi, se ci sarà un nuovo colpevole ne prenderemo atto. Morto l'operaio abbandonato in strada a Caivano, stava lavorando al tetto di un capannone, il 61enne sarebbe stato regolarizzato il giorno prima, la moglie chiede giustizia. Nations League, l'Italia di Mancini torna in campo stasera contro la Turchia di Montella, Formula 1, festa di Verstappen, a Sepang, doppietta di Marc Marquez in Giappone.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno. In Liguria, sulla statale 45 di Val di Trebbia, c'è corsia chiusa dopo l'incrocio Monte Bruno e prima dell'incrocio Loco. In Sicilia, sulla statale 190 delle Solfare, lavori di manutenzione dopo Butera e l'incrocio di Ponte Olivo, strada statale 117 bis centrale Sicula. Sempre in Sicilia, sulla statale 194 Ragusana, veicolo in avaria sull'incrocio confine province di Siracusa e Catania, direzione Pozzallo, strada provinciale 66. In Abruzzo, sulla statale 150 della Valle del Vomano, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Villa Vomano, statale 81 Piceno Protina e l'incrocio Montorio al Vomano, strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia. In Puglia, sulla statale 655 Bradanica, rallentamenti causa lavori di manutenzione dopo incrocio Foggia, statale 16 Adriatica e prima di Ordona, strada statale 161 di Ortanova, in direzione incrocio Palazzo San Gervasio. Sulla 1 Milano-Napoli in Toscana, una coda tra Arezzo e Valdarno causa incidente direzione Milano. In Lombardia code a tratti per traffico intenso tra Milano Sud e il Bivia 1 tangenziale ovest di Milano, direzione Milano. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, rispetta sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è

0: nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
1: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

0: Alex Britti a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Oh yeah. Sono Ambra e

0: Allora era Ambra e poi forse Leo, il fratellino.
1: Credo che fosse Leo.
0: Comunque
1: Leo.
0: grazie per il vostro buongiorno.
1: Buona scuola,
0: a proposito.
1: Fate i bravi.
0: A proposito di scuola, oggi si celebra la 32esima giornata mondiale degli insegnanti.
1: Oh sì.
0: Questa ricorrenza è stata istituita dall'UNESCO nel 1994 con l'obiettivo di mobilitare il sostegno agli insegnanti e di garantire che i bisogni delle future generazioni continuino ad essere soddisfatti dai docenti.
1: La giornata mondiale degli insegnanti non rappresenta soltanto una ricorrenza celebrativa, ma un momento di riflessione scientifica istituzionale su una delle figure professionali con il maggiore impatto sullo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale delle nuove generazioni.
0: Quanto sono importanti gli insegnanti.
1: Sono molto importanti e salutiamo tutti gli insegnanti.
0: Ecco, ma sicuramente nel corso della vostra vita scolastica ci sarà stato un insegnante che vi ha ispirato in modo particolare.
2: Sì, sicuramente a me è successo? Sì, ma sentiamo i nostri amici, poi io ve lo dico dopo.
0: Cari piccolini, raccontateci di quell'insegnante che vi ha saputo ispirare con un SMS o WhatsApp
1: al 331 995 0095.

0: È la nuova di Max Pezzali, Le Ali.
1: Bella.
0: Bella, bella. E cari piccolini, il nostro sito si è rinnovato. Su radioitalia.it ci sono due gran belle novità: la sezione programmi, in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette,
2: e la sezione format video, dove potete trovare tutti i nostri format originali come Amore Psiche, Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia e tanto tanto tanto altro.
0: Radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana.

0: furia è la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Che tempo che fa raddoppia. Domenica Che tempo che fa e mercoledì il tavolo di Che tempo che fa sul 9.
4: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/Natale.
5: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
6: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
11: La piadineria.
9: La più buona perché mia.
12: Sognare una vacanza d'inverno?
13: Previsto.
12: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
13: Inaspettato.
12: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
13: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
12: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
14: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
15: Dark Planet, convenienza nostra.
16: Radar, telecamere, sensori. Quanta tecnologia c'è oggi in un'auto? Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
17: Tutte le auto Ford integrano i più avanzati sistemi di assistenza alla guida che aiutano a prevenire le collisioni, a mantenere l'auto al centro della corsia, a rilevare segnali di stanchezza del conducente e a facilitare manovre e parcheggi.
16: E quando si tratta di lunghi viaggi in autostrada?
17: Lì entra in gioco Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford. Nelle tratte autostradali abilitate, mantenendo sempre gli occhi sulla strada, è possibile togliere le mani dal volante, rendendo i viaggi più sicuri e meno stressanti.
16: Grazie di essere stato con noi. Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
18: C'è un posto dove tutto può accadere.
19: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
20: Cos'è questo posto?
21: È l'albero di molto lontano.
18: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
21: È fantastico.
18: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
22: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: te.
1: Parafulmini, Giorgia, Radio Italia, solo musica italiana. Oggi è la giornata mondiale degli insegnanti e sì, voi ci state raccontando di quegli insegnanti che vi hanno saputo ispirare al 331-995-0095. Daniela scrive: mi ha ispirato la mia professoressa di scienze alle medie quando ha fatto e ha spiegato l'idrolisi. Da allora sono rimasta affascinata e ho fatto chimica.
2: Bene, per la giornata mondiale degli insegnanti ho un bellissimo ricordo della mia professoressa di matematica delle medie, Maria Carminati, che mi ha ispirato a diventare insegnante di matematica. Buona giornata anche a te, Diego da Crema.
1: Buongiorno Radio Italia, sono Grazia dalla provincia di Trento. Devo la svolta della mia vita al prof di matematica Nicola Colangelo, che al secondo anno di scuola superiore mi ha detto che ero capace, capace come tutte. Fino ad allora era un disastro totale che mi portavo dietro dalla scuola primaria. In breve, all'esame di maturità ho scelto come disciplina proprio matematica e sono diventata un'insegnante di scuola primaria che insegna ogni giorno pillole di autostima a tutta la classe. Una buona giornata a tutti.
2: Complimenti. Ciao piccolini, io volevo fare una scuola artistica, ma i miei genitori mi hanno iscritto ad un istituto tecnico. Il mitico prof Marelli è riuscito a farmi amare la ragioneria ed ancora oggi faccio contabilità. Daniela da Como. Ciao Daniela, salutiamo anche il prof.
1: 331-995-0095. Quegli insegnanti che vi hanno in qualche modo ispirato. Ciocca Beck, Zucchero su Radio Italia, solo musica italiana.

laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai. Mi manca, sai, il ciò che avevo.

0: Antidroga, Emma, Fabri Fibra, Radio Italia, solo musica italiana, giornata mondiale degli insegnanti e ci state raccontando quegli insegnanti che vi hanno saputo ispirare. Eugenio scrive: dopo due bocciature di file alle superiori trovai una professoressa che mi stradò in un percorso completamente diverso da quello che immaginavo per me. Sono uscito col massimo dei voti, ho fatto l'università ed ora faccio il lavoro per cui sono stato istradato. Le devo molto, buona giornata.
1: L'insegnante che mi è rimasta nel cuore è mia madre. Mi piaceva tanto vederla preparare le attività e poi me li faceva vedere se secondo me erano interessanti. Così era sicura che piacessero anche ai suoi alunni. Mi piaceva come si rivolgeva verso di loro con tanta tenerezza. Anche io sono diventata un'insegnante ed ora che lei se n'è andata io insegno nella stessa scuola ed è bello perché la sento accanto a me. Bellissimo questo
0: bello,
1: tuo
0: grazie,
1: messaggio,
0: grazie.
1: Molto bello.
0: Sono

0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAI con
5: Tron. Non ci sono paragoni.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
9: Le piastrelle?
8: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
10: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrice e skincare. Che offerte incredibili.
12: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime, è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
13: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
2: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
3: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
2: Siamo Elia Nuzzolo
4: e Matteo Ciuccioli,
2: alias Max Pezzali
4: e Mauro Repetto.
2: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
5: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 80.

0: che lo dici, Giuliano? Anch'io vorrei che l'estate non finisse mai, però è finita, siamo in autunno. Giuliano San Giorgi, Negramaro, estate, Radio Italia, solo musica italiana. Ieri sera, Roberto, devo dire che sei tornato in scena su Rai 1 con lo speciale su San Francesco. Hai raccontato la vita e le opere del santo di Assisi, svelandoci anche aspetti non così noti del santo, vero Roberto? Ciao!
1: Ma guarda tu, è stata una gioia che non avete idea, ma per la gente, per la grande emozione, proprio è stata un'emozione meravigliosa, certo. Raccontare la vita di San Francesco, anzi quasi quasi, sì? Ve la racconto qua di nuovo in diretta su Radio Italia.
0: Ma guarda, allora siamo felici della tua gioia, ma non credo ci sia il tempo.
1: Però
0: Roberto,
1: pensateci che bello, Benigni racconta San Francesco alla mattina presto. Ma se volete vi faccio anche l'Odissea, la Bibbia.
0: Ma non sono così convinto che sia l'orario migliore per certe cose.
1: Volete che vi racconti la Divina Commedia? Tanto la so tutta a memoria.
0: Ma anche no, grazie. Noi, maestro, in realtà volevamo sapere se aveva qualche cosa da dirci in più su San Francesco che non ha detto ieri.
1: Vabbè, allora sì, se volete vi posso dire le parole esatte che San Francesco disse al lupo di Gubbio quando gli parlò.
0: Beh sì, certo. E cosa gli avrebbe detto?
1: Allora, San Francesco si avvicinò al lupo e gli disse: «Oh lupo, ma proprio qua la dovevi venire a fare, e non c'ho manco i sacchettini!» Ma la vita è una cosa meravigliosa!

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica,
1: oh, oh, oh. Oh, oh. Dedica Ernia a Radio Italia, solo musica italiana nella giornata mondiale degli insegnanti. Quali sono quegli insegnanti che vi hanno ispirato in modo particolare? Angela scrive: ne avrei più di una, ma se devo scegliere in ordine cronologico, la mia prof di italiano delle medie, Virginia Fontana, di cui poi non ho più saputo nulla e che mi piacerebbe ritrovare.
2: Il nostro professore di storia e filosofia al liceo, maestro di vita, ci ha trasmesso la passione per il teatro facendo da regista, attore e mentore. Dopo 35 anni ci siamo ritrovati, siamo risaliti sullo stesso palco, lo abbiamo restaurato, abbiamo messo in piedi uno spettacolo, due serate di sold out, overbooking, standing ovation. Lui ha 78 anni ed è stato ancora il nostro regista e protagonista. Unica differenza, ora non usiamo più il lei ma il tu.
1: Bello.
2: Bellissimo.
1: Standing ovation.

0: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
1: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni. Solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: Non sono io, Noemi, ma è lei, ma è lei, ma è lei, Paoletta!
1: Che oggi compie gli anni!
0: Auguri!
2: Grazie,
0: buon
2: grazie,
0: compleanno,
2: ragazzi.
0: Paoletta!
2: Ma come cambiano le cose, no? Perché tu in genere ricevi come primi auguri quelli della migliore amica, del fratello, del figlio.
0: Sì.
2: No, quest'anno non è andata così.
0: Ah no?
2: No, la prima a farmi gli auguri è stata l'app che distribuisce in automatico i croccantini ai miei gatti.
1: Fantastico.
2: Ma come? L'app. Auguri, buon auguri. Compleanno Paola. Ma non dovevi essere tu la prima a farmi gli auguri?
1: A me succede con la banca, per esempio.
0: Ah, sì. Anche ti arriva l'email con tanti auguri.
2: Ma non è confortante.
0: Oppure quando vai a prelevare, no? Sempre la banca. Auguri, Enzo.
2: Sì,
0: auguri.
2: Giorno
0: sì,
2: del
0: giorno del compleanno ti fai gli auguri.
2: No, non ci avevo fatto caso.
1: È bello quando ti regalano magari un 10% di sconto su qualcosa. Ma oggi è il giorno del tuo compleanno, ti regaliamo il 10%.
0: Una volta, adesso non ti regalo
2: no,
0: più niente.
2: No, quello succede.
0: Succede.
1: Un ingresso gratuito al cinema. È successo, quello sì.
2: Quello no, però gli sconti sì, sono arrivati. Ma già dei giorni prima si portano avanti.
0: A me è successo il contrario. Devi pagare 10 euro.
1: perché devi pagare pegno.
0: Perché è il tuo compleanno, come quando giochi a Monopoli.
2: Comunque poi gli auguri importanti sono arrivati.
0: Ah, no.
2: Sì, sì. Lei ha battuto tutti, l'app ha battuto tutti, ma poi gli auguri
0: sono arrivati. Meno male.
1: E tanti, tanti ne arriveranno adesso.
0: Secondo me,
2: grazie.
0: Ne arriveranno
1: fino alle 12.
0: Tantissimi, tantissimi. Guarda, è già arrivata. Sono già arrivati gli auguri da parte di Cristina da Levanto.
2: Grazie, Cristina.
0: E poi ne arriveranno altri.
2: Grazie ragazzi.
1: Fino a mezzogiorno con voi qui su Radio Italia, solo musica italiana, c'è Paoletta. Ringraziamo e salutiamo Max Pierucci e Paolo Guarnieri. Arrivederci Cici.
3: Grazie, arrivederci a tutti, a risentirci. Ringrazio Savi Montieri.
1: Grazie.
3: Ringrazio anche voi piccolini. Sono

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Brasile, Flavio Bolsonaro a sorpresa vince il primo turno con il 47%, Lula al 45% commenta risultato inaspettato, trionfo della destra al Senato il 25 ottobre, il ballottaggio, doppio attacco missilistico russo su Kharkiv, un morto, colpita un'infrastruttura energetica, 22.000 ucraini senza elettricità, la visita di Merz a Kiev sotto le bombe, l'auspicio di Mattarella ad Assisi per la festa di San Francesco indichi la via della pace, nuovo appello di Papa Leone, cessino le guerre in Terra Santa, vittime innocenti. Cade il taglio delle accise sul diesel, ma restano gli sconti delle compagnie. Il governo alle prese con il rebus risorse per la manovra, settimana decisiva per la legge elettorale. Le proteste per il diritto alla casa in Spagna, attesa nelle prossime ore la decisione del premier Sanchez sulle elezioni anticipate, pressing dei socialisti sul voto. Garlasco, i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio, la giustizia ha dato un colpevole per noi Stasi, se ce ne sarà uno nuovo ne prenderemo atto. Morto l'operaio abbandonato in strada a Caivano, stava lavorando al tetto di un capannone, il 61enne sarebbe stato regolarizzato il giorno prima, la moglie chiede giustizia. Nations League, l'Italia di Mancini torna in campo stasera contro la Turchia di Montella, Formula 1, festa di Verstappen a Sepang, doppietta di Marc Marquez in Giappone.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. L'oroscopo di Radio Italia. L'appuntamento con le stelle in compagnia di...
0: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In collaborazione con...
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti, oggi lunedì 5 ottobre 2026 ed è San Placido. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana, scopriamo subito le nostre stelle. Ariete, Nettuno suggerisce prudenza nella gestione delle vostre ambizioni, potreste avvertire una certa agitazione, avrete voglia di vivacizzare le situazioni di stallo senza avere le idee chiare su come agire, evitate passi azzardati. Toro, i pianeti dispettosi vi faranno incontrare una persona irritante e insensibile. Per fronteggiarne l'arroganza siate diplomatici. In amore vi troverete tra due fuochi e non saprete proprio chi scegliere. Non siate precipitosi, concedetevi del tempo per decidere. Gemelli, sarete alquanto dispersivi e tenderete a sprecare energie e denaro in troppe direzioni. Puntate al sodo, ha un obiettivo alla vostra portata e le stelle vi aiuteranno a raggiungerlo velocemente. Siate

0: generosi e spontanee in amore e il partner vi contraccambierà. Cancro. Si annunciano novità interessanti nella sfera professionale, anche grazie all'appoggio di gente influente. Se lo desiderate, potete conquistare un posto o un incarico soddisfacente. Non rinunciate alla vostra libertà per assecondare il partner un po' capriccioso. Leone. La presenza della Luna, di Marte e Giove nel vostro segno vi consentirà di avere un atteggiamento più opportuno. Evitate le discussioni con la vostra dolce metà e cercate di riposarvi in vista di giorni più complessi e impegnativi. Vergine. Il contatto con nuovi ambienti vi darà la possibilità di affinare il vostro già spiccato senso artistico. Alla luce dei recenti accadimenti, una storia difficile combattuta tra la passione e il risentimento merita una seconda possibilità. Bilancia. Una leggera incomprensione segnerà questo inizio di settimana. La Luna in Trigono vi aiuterà ad armonizzare mente e cuore e a trovare il meglio dalle situazioni. Il tempo è favorevole, non adagiatevi sugli allori e datevi da fare. Scorpione. Avrete qualche piccolo problema con la persona amata, ma grazie alla vostra attrazione riuscirete a risolvere tutto. Limitatevi agli interessi intellettuali e cercate di affrontare solo conversazioni intelligenti e impegnate. Il resto verrà in un altro momento. Sagittario. Se vi saprete imporre disciplina e regolarità sul lavoro e nello studio, questa giornata vi porterà numerosi vantaggi. Procedendo con lentezza e attenzione, eviterete eventuali errori e agirete con precisione chirurgica. Capricorno. Oggi vi sentirete pronti ad agire e a prendere decisioni importanti nel settore economico. I possibili impedimenti non dovranno abbattervi, ma indicarvi nuove strade da percorrere. La vostra conversazione brillante vi procurerà numerose e utili amicizie. Acquario. Sul lavoro mostratevi modesti e disponibili e cercate di fare colpo su una persona che può aiutarvi a progredire. Se un rapporto di coppia non ha ancora imboccato la strada giusta, forse è perché voi o il partner o entrambi cercate di sembrare diversi da come siete. Pesci. Anche se vi costerà parecchio, accettate una critica costruttiva da parte di chi merita la vostra considerazione e non rifiutate i saggi consigli che vi elargiranno. La vostra generosità conquisterà il cuore di una persona davvero speciale. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle ed eccola la frase della canzone misteriosa. Perché l'amore ti capita anche quando non lo vuoi. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia. Solo musica italiana. Ciao! L'oroscopo di Radio Italia, in compagnia di...
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana

Nastro Rosa, Lucio Battisti su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno da Paoletta, buongiorno a te Paolo, bentornato dopo le vacanze. Insieme fino a mezzogiorno. Innanzitutto auguri per tutti gli auguri, no, il contrario, grazie per tutti gli auguri che mi state facendo. Veramente è come ricevere tanti abbracci caldi e consolatori, perché insomma è un anno che si aggiunge, ragazzi. E comunque, se dovessi davvero acquistare qualcosa per tutte le offerte che sto ricevendo, perché ormai sai, lasci i dati in giro dappertutto, diventerei povera nell'arco di 5 minuti, sono così. Ah, buon compleanno, acquista questo, compra quest'altro. Invece volevo raccontarvi una cosa che mi è successa in aeroporto ieri. Sono tornata dalla Sardegna questa notte, sono andata a fare un cammino, poi vi racconterò più avanti nell'arco delle 3 ore, e ho incontrato un signore che mi ha chiesto: possiamo fare una foto? Mi succede abbastanza spesso, perché ci conoscete anche in viso, no? E quindi abbiamo fatto questa foto, ma quando me l'ha chiesto ho capito subito che non era italiano, e lui mi ha raccontato di essere finlandese, di vicino Rovaniemi, e di ascoltare Radio Italia, solo musica italiana, tutti i giorni. E grazie a questo, grazie all'ascolto delle canzoni, alla volontà di comprenderle, quindi di studiare la lingua, sta imparando l'italiano. E io gli farei davvero un applauso a questo ascoltatore. Poi mi ha detto: facciamo la foto. L'abbiamo fatta la foto e poi la pubblico nelle storie, ma io non la trovo ancora. Mi auguro lo faccia, perché vorrei anche dire il suo nome. Comunque sono cose che fanno veramente tanto tanto piacere, e l'idea di arrivare ovunque nel mondo, ricordatevelo, basta l'app di Radio Italia, solo musica italiana, anche per gli italiani che si spostano, avere sempre in tasca la radio del cuore fa piacere. E iniziamo anche con Settembre, le bambole di Pezza.

0: La canzone che le bambole di Pezza hanno scelto per salutare l'estate che hanno passato per intero in tour era Settembre su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98€. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a 5,49€. Lidl, vale davvero.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrice e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
6: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
5: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
7: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
8: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
10: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve! Ma questa signora non è mia madre!
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
15: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
16: Ma dai, è Luca Argentero.
17: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
18: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
17: Amici illimitati.
18: Ma qui è tutto illimitato.
17: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
18: Ma allora, selfie illimitati.
19: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
20: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
21: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
22: Sono Gianmarco Tamberi.
23: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
22: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
23: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
21: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
24: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo.
0: Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Occidentali Scarma, Francesco Gabbani su Radio Italia, solo musica italiana. Mi lamentavo delle offerte che arrivano nel giorno del nostro compleanno, e scrive Roberta che povera, povera te, tutti quelli nati a fine novembre, perché effettivamente dice: io che sono nata a fine novembre, pensa che quando capita di venerdì coincide con il Black Friday, immagina quante email arrivano a me in quei giorni. Ti stringo forte in un abbraccio, Roberta. Invece, a proposito di chi ci ascolta da tanto lontano, Emanuele, che è un italiano che vive in Nuova Zelanda e ci ascolta sempre dall'app. Emanuele, quindi per te a quest'ora è notte? Eh sì, perché perlomeno no, oltre 12, proprio dalla parte opposta del mondo. Quindi mi piace dire, se scaviamo un buco qui si sbuca in Nuova Zelanda, quindi di sicuro non è mattino. E allora dedichiamo a te e tutti gli ascoltatori una canzone di Tiro Mancino insieme a Simona Molinari, anche il fan club ufficiale di Simona Molinari guarda Radio Italia TV, perché proprio ieri ha condiviso sui social il momento esatto in cui passava il video ufficiale di Nuvole Bossa in Blu, che è il nuovo singolo, e il passaggio del video ha entusiasmato anche la band, la cantante, che hanno rilanciato la storia sui profili Instagram. E ieri i Tiro Mancino si sono esibiti in provincia di Cosenza. Adesso mancano solo due concerti alla fine di questo tour lunghissimo estivo, e Simona Molinari invece è impegnata a portare in giro per l'Italia lo spettacolo teatrale La Donna è Mobile, che racconta la figura della donna con tutte le sue sfumature. Quindi li ascoltiamo, Tiro Mancino, Simona Molinari, Nuvole Bossa in Blu.
1: Sapere

soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini su Radio Italia, solo musica italiana, ha risposto Emanuele. Sono le 8:30 di sera in Nuova Zelanda in questo momento. Che strano sentirsi dire buongiorno. Allora a te buona serata, Emanuele, con la tua radio preferita, col tuo pezzetto d'Italia che ti porti sempre dietro. Ora l'appuntamento è con il Vivere Bene, dedicato alla salute e al benessere dei nostri ragazzi. L'esercizio fisico, come quello fatto a scuola, anche se è un singolo episodio durante una settimana, porta ad un crollo universale degli stati d'animo negativi. Questa è una cosa pazzesca. Si misura una diminuzione immediata dei livelli di ansia, depressione e turbamento generale. L'aumento del flusso del sangue e ossigeno verso i distretti cerebrali stimola in maniera diretta la corteccia prefrontale e quindi è un modo per potenziare l'attenzione visiva, la velocità di elaborazione dei dati ambientali. Quindi le ore di educazione fisica insieme alle pause sono un momento insostituibile.

0: Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrice e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
3: Allora, ricapitoliamo. Sì. Il tavolo non va in onda la domenica.
4: Giusto.
3: E non andiamo in onda nemmeno lunedì. Giusto?
4: Giusto, andiamo in onda il mercoledì. Nino, il tavolo va in onda in prima serata il mercoledì.
3: Allora, io ripartirei da capo, Fabio.
4: Ma come da capo?
3: Sicuro che non è lunedì, giusto?
4: Ma mercoledì!
5: Che tempo che fa? Raddoppia! La domenica Che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di Che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
6: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Bella Praga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
10: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra nastro azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
11: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
12: Milano, preparati a cantare, ballare e lasciarti conquistare dalla musica. All'8 ottobre torna al Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni Sister Act, il musical. Lo spettacolo più travolgente dell'anno. Un'esplosione di musica, emozioni, risate e un'energia irresistibile con un cast pronto a farvi ballare ad ogni nota. Acquista ora il tuo biglietto su teatronazionale.it o in biglietteria in via Giordano Rota 1. Sister Act ti aspetta al Nazionale. Sei pronto a cantare con noi?
13: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
14: Arcaplanet, convenienza nostra.
15: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
16: Ma deve essere anche complicata?
15: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
16: La procedura X-Fill?
15: La attiviamo noi.
16: La conservazione digitale è a norma?
15: Ce ne occupiamo noi.
16: Ti servono SPID o firma digitale?
15: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
16: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
15: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
17: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
18: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al Sottocosto.
17: Scontata!
19: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a Sottocosto.
17: Più scontata!
16: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.

Rolling Stones, The Colors su Radio Italia, solo musica italiana. E secondo una ricerca davvero dovremmo dare retta ai consigli, quelli spassionati delle persone che ci amano veramente, che osservano dal di fuori la nostra relazione, perché lo dice proprio una ricerca: le persone che ci stanno attorno sono più brave di noi nel prevedere se la nostra relazione durerà o finirà presto, durerà a lungo o finirà presto. E però cosa succede? Che spesso non siamo disposti ad ascoltare gli altri quando siamo nel pieno dell'innamoramento, soprattutto non ne abbiamo voglia. E il fattore chiave però è proprio il loro punto d'osservazione, perché le persone che ci amano, ci vedono dal di fuori, hanno la possibilità di osservare da vicino le nostre dinamiche di coppia e il modo in cui influenzano anche il nostro umore, il ritorno che ha una relazione su di noi. E quindi, mentre noi siamo tutti coinvolti sentimentalmente nella relazione, non riusciamo a dare dei giudizi oggettivi, loro sono più distaccati emotivamente e riescono a fare un'analisi più lucida della situazione. Quindi, quando un'amica ci dà un consiglio, le dovremmo dare retta. E noi ascoltiamo Che bella vita, Ariete con Angelina Mango. Ma quanto è più...

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon lunedì 5 ottobre 2026. Saltella e saltelle, e così salva la pelle. Perde il contatto del trattore che finisce contro un palo, salta giù e si salva. L'incidente è avvenuto nelle campagne di Longano, sul posto i vigili del fuoco e il personale dell'Enel. Il fatto poteva finire in tragedia, ma è stato risolto dall'assatellamento veloce dell'interessato. È accaduto in provincia di Isernia, in Molise. Tutto bene dunque, è meglio così. Crisi politica in Spagna, attesa per le conseguenze delle decisioni del premier, il figaccione Sanchez. Il cardinale Zuppi dice le guerre, ma anche San Francesco disarmò il lupo chiamandolo fratello e negoziò con lui. C'è attesa e curiosità per verificare adesso la ricaduta nelle tasche della gente dei nuovi interventi della Meloni. Alcuni sono già finiti sui carburanti, infatti da oggi si cambia. Poi c'è sempre il bollo che non si dovrebbe pagare più. Riforma elettorale, la Meloni, rieccola, si aggrappa al voto di fiducia. I robot umanoidi hanno nuove mani che possono usare come gli uomini. Atlas di Boston Dynamics infatti può maneggiare gli utensili grazie a sensori tattili. Interessante, molto interessante. Tecnicamente la mano di Atlas vanta 13 gradi di libertà contro i precedenti 7. Renzi si rivolge ai riformisti di Forza Italia e dice: venite con noi. Dalla Leopolda un appello ai centristi. Mattaiani duro risponde: il centro è uno solo, il nostro, quello di Forza Italia. Truffa e aggredisce una coppia di anziani e fugge in treno armato, è stato arrestato. La polizia lo ha bloccato sul convoglio, nello zaino c'erano una pistola e ori sottratti ai coniugi. La vicenda è partita dal Piemonte. E dice Hulk, cioè Lou Ferrigno, l'attore americano celebre per l'interpretazione dell'incredibile Hulk. Ho incontrato Papa Leone e ho coronato un sogno d'infanzia. Chissà lui. Lo sport, il calcio, Nation League, Francia, Italia è finita 1-1. Oggi c'è l'Italia contro la Turchia ed è una partita importantissima. La classifica infatti dice Francia 7 punti, Belgio 6, Italia 4, Turchia 0. E oggi c'è anche l'Under 21 che ha di fronte il partitone. Vincendo raggiungerebbe al comando del girone la Polonia. Proprio Italia-Polonia è la squadra dell'Euro Under 21. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. La pressione atmosferica resterà nel complesso stabile sull'Italia anche in questo inizio di settimana, mantenendo condizioni generalmente asciutte. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppure con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il tempo rimarrà asciutto praticamente ovunque, grazie alla protezione dell'alta pressione. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Vita, yeah. Morte e miracoli, J-Ax su Radio Italia, solo musica italiana, ma certo certe regole non valgono sempre. Dicevamo poco fa che una ricerca ha dimostrato che effettivamente i consigli da parte dei nostri amici e parenti, le persone che ci amano, valgono moltissimo, perché riescono a guardare dal di fuori di una relazione, e i consigli amorosi intendo. E poi c'è il messaggio che dice: buongiorno Paoletta, quando nel 1993 ho conosciuto mio marito, amici, parenti, le persone vicino a me, tutte mi dicevano di lasciar perdere perché lui più giovane rispetto a me. Beh, io non ci ho voluto credere, sono 33 anni che stiamo insieme. Ma l'hai fatto bene, sai, più che altro questo accade quando si litiga, c'è tensione, quando una relazione non funziona bene. Tu l'avevi appena conosciuto, mi sembra un po' diverso. Ad ogni modo hai fatto la scelta giusta, questo è evidente, lo confermano 33 anni. E poi mi ha fatto tanto piacere questo messaggio, un altro che arriva dall'estero, di Anna Maria, che dice: pure io non sono italiana, sono greca e vi ascolto tutte le mattine dal mio studio. Io ho studiato architettura in Italia e vi adoro, adoro la vostra lingua. Pensa che parlo a mio figlio in italiano da quando è nato. Che ricchezza che gli dai, che brava Anna Maria, che costanza, davvero davvero tanti complimenti. E poi, a proposito di compleanni, c'è Antonella che dice: guarda Paoletta, capisci che stai invecchiando quando per il tuo compleanno ti mandano gli auguri i siti di farmacia online. Auguri a me per i miei 42 a tutti i lati di oggi. Auguri Antonella. Ma tu non dovresti lasciare le email allora? Beh, però se ordini online è inevitabile. Io non ho ancora aperto la mail, ho paura di trovare anch'io gli auguri dalle farmacie. Però comunque in farmacia compriamo anche prodotti per la cura della pelle, ad esempio, pensiamo anche a questo, no?
1: Disco Italia. Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio.
6: Dio, sì, ma il giardiniere
7: è Osvaldo.

0: Ha solo musica italiana e questa canzone mi fa venire in mente, a proposito di certe notti, La Stellata, che ho visto poche ore fa perché ho passato il weekend in Sardegna per fare altre due tappe del cammino minerario di Santa Barbara, che è un cammino molto lungo, 500 km, 30 tappe, ma che si può fare anche un po' alla volta, nei weekend, e bastano anche solo due giorni per vedere zone della Sardegna che in macchina non vedresti mai diversamente. E in questo cammino io vi consiglio di fare molta attenzione: nel sud-ovest della Sardegna, lungo il cammino, c'è un vino che racconta la forza di questa terra, il Carignano del Sulcis, vigne a piede franco, cresciute da sole, vento e terreni sabbiosi capaci di resistere alla siccità e alla filossera, un vino che sa di Sardegna e di paesaggi sul mare. E tutto questo si può scoprire dal 10 ottobre con Passi di Gusto, camminando tra vigneti, natura e sapori del territorio. Tutte le info le trovate su camminominerario.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
3: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
1: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
2: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
9: Bertolotto, cambiare le porte.
10: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
11: Sono Gianmarco Tamberi.
12: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
11: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
12: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
10: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
13: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 11 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Laura Pausini. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: musica italiana. È tornato il nostro Enzo Miccio. Ciao Enzo, buongiorno.
1: Happy birthday to you.
2: Grazie.
1: Happy birthday to you. Non vedevo l'ora di cantartela. Stonato.
0: Una campana
1: cuore,
0: meravigliosa.
1: Auguri Paoletta mia, auguri.
0: Grazie.
1: Auguri, auguri. Oggi parliamo di mezza stagione, quella lì che è ormai tutti i giorni, nella mezza stagione un po' c'è il freschino, un po' c'è un raggio di sole che ci scalda, e questo è un problema anche per gli uomini. Settimana scorsa abbiamo dato qualche consiglio alle nostre signore che ci ascoltano. Al mattino serve qualcosa di più pesante, soprattutto per quelli come me che vanno sul motorino, ok? Quindi ci vuole qualcosa per coprirsi. Nelle ore centrali la temperatura, come sappiamo, sale, e la sera torna il freschetto, ok? Vestirsi a strati, l'abbiamo già detto, ma bisogna scegliere i capi giusti, leggeri, facili da togliere e aggiungere, che facilmente si abbinano, non dobbiamo fare un minestrone, ok? Look maschile elegante ma non troppo formale, partiamo da una t-shirt di cotone, magari bianca, proprio la BC, chi è che non ce l'ha? Blu, oppure anche blu nelle tonalità neutre, abbiniamola ad un pantalone chino, oppure ai jeans dalla linea pulita se non avete un lavoro troppo formale. Sopra camicia leggera, portata aperta, funziona perfettamente come strato intermedio. Meglio, quando fa più caldo lo si può togliere o lo lasciamo sulle spalle, ok? E lo aggiungiamo magari di sera. Un'altra alternativa è il pullover di cotone leggero. Questo è il momento, perché tra poco il cotone leggero sarà troppo leggero. Scegliamo una tonalità facile da abbinare come il beige, il blu, il navy, il grigio, il verde sabbia. Ogni ho tantissimi bianchi che li uso anche d'estate. Evitiamo quelli troppo pesanti, in questo periodo rischiano di essere eccessivi nelle ore più calde, ok? Il capospalla, anche per i maschietti, ideale in questa stagione, ancora una volta resta il trench. L'alternativa ce l'abbiamo, sempre per un risultato più casual possiamo scegliere un file jacket, un bomber leggero oppure una giacca in suede scamosciato. Sono capi versatili che completano il vostro outfit senza trasformarlo in un look già troppo autunnale, perché non abbiamo voglia dell'autunno. Mi raccomando, dove seguite i consigli, copritevi, perché fate altrimenti come me vi viene mal di gola. E noi ci sentiamo domani. Ciao Paoletta.
0: A domani Enzo, baci.

0: Musica leggerissima con la Pesce di Martino su Radio Italia, solo musica italiana, l'avrete visto, ma magari non tutti. Il nostro sito si è rinnovato, su radioitalia.it ci sono delle belle novità. C'è questa sezione programmi dove potete riascoltare tutte le nostre dirette e la sezione format video dove potete trovare tutti i nostri contenuti format originali come Amore Psiche, A Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo traccia e molto altro. Allora andate su radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza romper muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
3: Vimar. Energia positiva.
4: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua

0: Su Pink Parade, a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu, a Milano o in tutta Italia.
1: Iscriviti nei negozi Pittarosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
2: Ma possiamo venire anche noi?
1: Sì!
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
2: Ma dai, è Luca Argentero.
3: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
4: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
3: Amici illimitati.
4: Ma qui è tutto illimitato.
3: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
4: Ma allora, selfie illimitati.
5: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
9: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
10: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionperbui.it.
11: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.

0: Ultimo tutto su Radio Italia, solo musica italiana. Per la maggior parte degli italiani le vacanze sono finite, sono passate settimane dalla fine delle ferie estive ed è stata fatta una ricerca che ha raccontato del rapporto che abbiamo con i social quando parliamo di vacanze. Per esempio, sempre meno si lasciano influenzare dai social quando si tratta di scegliere la meta. In poche parole, ok, guardare il post che fai dal luogo di vacanza che hai scelto, ma ti credo fino a un certo punto, poi alla fine scelgo in autonomia e posso aggiungere meno male anche se resiste una bella percentuale di viaggiatori, soprattutto quelli più giovani, che cerca l'ispirazione online. Sono molti di più, 3 su 4, quelli che invece usano i social per raccontare quello che visitano, quello che fanno, quello che mangiano durante il viaggio. Le donne, noi donne siamo più propense a usare i social in vacanza, mentre gli uomini preferiscono fare la detox, come si dice, la digital detox dai social. A livello invece internazionale, guardando fuori confine, gli italiani mettono i social in pausa ancora più spesso rispetto ad altri popoli. Infatti tedeschi, americani per esempio, non rinunciano mai a postare i contenuti delle proprie vacanze.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

Ferreri, in novembre su Radio Italia, solo musica italiana. Non c'è limite al nostro stupore rispetto agli scontrini, perché qua aumenta sempre tutto, soprattutto nel centro delle città più grandi, ad esempio Roma, e di Roma che parliamo, perché una coppia romana poi è andata in centro, nel centro storico, in bar in Piazza del Popolo, però dico io, un romano dovrebbe saperlo. Hanno preso due caffè, uno lungo e uno macchiato, e una fetta di torta Sacher, e hanno speso più di 35 euro. Due caffè e una fetta di torta. Le due tazzine costavano 7 euro l'una, un caffè 7 euro. La Sacher superava i 15 euro. E in più questa fetta era un assaggino di torta, era proprio piccola piccola. E poi oltre a questo i 5,61 euro di servizio al tavolo. Loro non andavano in pieno centro di Roma da tempo, e per loro insomma è stata una scoperta infelice, anche se il locale è diventato famoso nel mondo come il bar preferito all'epoca da Federico Fellini. C'è un po' da aspettarselo, non è giusto, d'accordo, però noi non sappiamo neanche tutti i costi che hanno i bar. Ad ogni modo, se andiamo in un centro storico, un po' forse ce lo dobbiamo aspettare. Non è bello, però insomma forse un pochino ce lo dobbiamo aspettare. Torniamo alla musica, ci consoliamo così con una canzone che arriva da un artista che è uscito da X Factor l'anno scorso, quarto, però molto amato, Pierci. Questo è Sul Filo.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Lasciato morire Zucchero su Radio Italia, solo musica italiana, e lui ha tanta vita, ha pubblicato un post su Instagram per ringraziare il pubblico spagnolo, perché Zucchero è stato accolto con grande calore per questi 8 concerti del tour mondiale. Ha fatto l'ultimo live alla Corugna e poi riposerà un paio di settimane, riprenderà i suoi spettacoli con una doppia data a Copenaghen. E per rivedere invece Zucchero dal vivo in Italia bisogna aspettare l'anno prossimo. 10 giugno sarà protagonista di un concerto speciale a Milano, a San Siro, per festeggiare i 25 anni della canzone Baila. E intanto è appena uscito il vinile che celebra il disco Rispetto, pubblicato 40 anni fa. Mamma mia, che carriera che ha Zucchero! E questa nuova uscita è disponibile in sole 1000 copie e contiene tutte le tracce dell'album originale Rispetto, rimasterizzate dalle registrazioni originali, quindi dell'epoca. Complimenti a Zucchero. E noi ascoltiamo Mama non mama, c'è Madame.

0: La bella canzone di Madame, Mamma non mamma, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
6: Milano, preparati! Gli anni 20 stanno per tornare con tutta la loro energia. Al Teatro Lirico Giorgio Gaber arriva il Grande Gatsby The Show dal 21 al 25 ottobre. La Enrique Casa Valga Dance Company porta in scena il capolavoro di Fitzgerald in uno spettacolo travolgente tra danza, musica dal vivo, swing e raffinatezza. Acquista ora il tuo biglietto su teatroliricogiorgiogaber.it o in biglietteria in Via Larga 14 Milano. Il Grande Gatsby ti aspetta. Sei pronto a fare festa?
7: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, far star bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
8: Scegli PubliTeam. Progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
7: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
9: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
10: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
11: Anch'io,
9: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
9: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
12: Signora Coriandoli, sono io.
13: Ciao Fabio.
12: La disturbo per dirle, andiamo in onda il mercoledì in prima serata.
13: Per me anche meglio. Sa com'è la domenica? Ci sono i trigesimi dei defunti. È tradizione.
12: Allora ci vediamo il mercoledì col tavolo.
13: Se Dio vuole.
14: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.

American Inc, Gianna Nannini insieme a Marrakesh su Radio Italia, solo musica italiana. Avete mai mangiato un avocado italiano che è stato coltivato in Italia? Ce ne sono tantissimi, sono buonissimi, o anche altri frutti tropicali, non ultimo il caffè. Adesso in Italia si coltiva anche il caffè, ma perché è uno degli effetti del cambiamento climatico, perché le condizioni del nostro paese somigliano sempre di più alle regioni tropicali ed equatoriali, dove il caffè normalmente viene coltivato da sempre. Così alle porte di Palermo c'è una piantagione di caffè, è riuscita a questa piantagione a produrre chicchi di caffè di varietà arabica coltivati, cresciuti e raccolti interamente in Italia, e fino ad ora in Italia era stata sperimentata al massimo la produzione in serra, e invece questa volta no. E quindi questo caffè coltivato in Sicilia recentemente, da cui si possono ottenere 15 kg di chicchi tostati, avrebbe delle caratteristiche aromatiche che richiamano l'uva passa, quindi è diverso ovviamente, perché nato e cresciuto in Italia non può essere come quello nato e cresciuto in un paese tropicale da un'altra parte del mondo. Quindi se ci vogliamo consolare così per il cambiamento climatico, comunque io curiosissima di assaggiare questo caffè completamente italiano. E invece noi ascoltiamo Tommaso Paradiso adesso, che ha definito questa canzone una canzone sincera, e cioè agitare Coca-Cola.

Cercavo amore, sì. Emma, su Radio Italia, solo musica italiana. E che cosa ha detto Biagio Antonacci? Cosa ha dichiarato Biagio dopo aver visto il risultato dell'uscita dell'album? La notizia del primo posto in classifica è sempre qualcosa che stupisce, soprattutto dopo quasi 40 anni di carriera. E lo ha detto sui social per l'esordio del suo nuovo album Mustang, perché è primo in classifica nella sezione dedicata a vinili, CD e musicassette. E si è piazzato però anche molto bene nella classifica generale, perché è al terzo posto dietro a Miria di 22 Simba e Tutto è possibile di Geolier. E ha spiegato che per lui è un risultato che premia la fedeltà, la sua verso ciò che è e quella delle persone che in tutti questi anni lo hanno fatto entrare nella testa, nel cuore. E intanto ieri sera al Teatro Grande di Pompei ha terminato il suo tour Unplugged 2026, che lo ha portato in giro per 40 concerti in 4 location storiche italiane di grande fascino. Ha ragione Biagio, lui è coerente e i fan lo premiano. Lo ascoltiamo con Saif e Spiritualè.

0: Spirituale, Biagio Antonacci e Saif su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è con il cinema e vi parlo del film L'albero di molto lontano. Questo film ha come protagonista i Thompson, una famiglia iperconnessa che si trasferisce in un vecchio fienile nella campagna inglese, ma senza internet ed elettricità. All'inizio i tre ragazzi sono disperati e quindi per disperazione esplorano i boschi. La piccola Fran risveglia una maestosa quercia secolare, l'albero di molto lontano. Al suo interno vivono però delle creature strane, come la splendida fatina setolina, il gigante faccia di luna, il buffo uomo pentola. Sulla cima più alta dell'albero si apre un portale che conduce ogni giorno a terre fluttuanti. I Thompson saranno trascinati in un vortice di avventure e per non perdersi dovranno unire le forze. L'albero di molto lontano, distribuito da Notorious Pictures, uscirà al cinema l'8 ottobre.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
1: Iperceramica.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni.

0: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
1: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
2: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
1: Scontata!
3: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a Sottocosto.
1: Più scontata!
4: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Dove e quando Benji e Fede su Radio Italia, solo musica italiana. Riascoltiamo Luca Ward e l'estratto da una canzone interpretato da lui. Naturalmente dovevate indovinare il titolo della canzone.
1: Perché l'amore ti capita anche quando non lo vuoi.
0: Questa domenica Olly e Giuli, e ce l'ha fatta ad indovinare Alessia da Cornuda, dalla provincia di Treviso. Bravissima Alessia! Complimenti, sono tutti per te oggi, complimenti. Alessia lavora come pasticcera e dice: sembrerà strano, ma nel tempo libero amo cucinare. Non è strano, perché evidentemente hai scelto il lavoro che ti piace davvero, ma ama anche scrivere, camminare, la musica. La sua cantante preferita è Francesca Michelin, e saluta i genitori Maria Pia e Cosimo, e augura buon cammino al papà che ha iniziato proprio oggi il sentiero degli dèi. No, ma che meraviglia! Chissà se ci ascolta nelle cuffiette o preferisce ascoltare la natura, perché molti fanno così. Alessia, complimenti per avere anche un papà così in forma, e baci baci tantissimi alla mamma. Ma anche un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Christmas. Italia. Miss Italia, è così che si chiama la canzone appena ascoltata di Dito nella Piaga su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

0: Erika Giovanotti su Radio Italia, solo musica italiana, ed entra lui, Mario Volanti.
1: Eccomi qui, buongiorno Paoletta.
0: Buongiorno capo.
1: Ma come mai sei vestita da torta?
0: Non me la
1: con
0: sono
1: una
0: ancora...
1: candelina in testa, che ci fai?
0: Ma no, in effetti è perché forse oggi compio gli anni.
1: Vabbè. Non ti chiedo niente.
0: No, ho smesso da qualche anno di dire così.
1: Da parecchio.
0: No, perché fino a una certa lo dicevo. Adesso basta, mi sono stufata.
1: Sbagli.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Cosa dovrei fare?
1: Perché più vai avanti negli anni e più devi aumentarteli.
0: Veramente?
1: Sì, perché uno dice, ma come te li porti bene?
0: Cioè, allora ne ho 100.
1: Quello dice, hai 92, ma te li porti benissimo. Poi la cosa brutta è quando dice, te ne davo 90.
0: Sì, non voglio rischiare, Mario.
1: Va bene.
0: Non dico
1: dai.
0: Niente, basta.
1: Ok, allora, cara Paoletta, auguri innanzitutto.
0: Grazie,
1: mi
0: capo.
1: Prendo la radio come accade ogni giorno e oggi che è lunedì racconto il primo pezzo di classifica, quella di ieri, quindi il primo spaccato. Noi 5, dove vai oggi?
0: A dormire.
1: Ah, a dormire, ok.
0: Sì, ho bisogno tanto di dormire, ho dormito pochissimo stanotte.
1: Già che sei andato in miniera, me l'ho dimenticato.
0: Ah sì, anche nelle miniere, sì.
1: Si dorme bene, fa fresco, eh? Allora, stavo dicendo, mi prendo la radio, sono le 12:03:49, il momento dell'informazione, auguri, e quindi...
0: Sky TG24, grazie!

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Il premier spagnolo Sanchez convoca elezioni anticipate il 29 novembre, la decisione dopo le proteste per il diritto alla casa e il no del Parlamento ai decreti del governo. In Brasile Flavio Bolsonaro a sorpresa vince il primo turno, battuto Lula che commenta risultato inaspettato, trionfo della destra al Senato il 25 ottobre, il ballottaggio. Mosca attacca Kharkiv e colpisce un'infrastruttura energetica, 22.000 ucraini senza elettricità, secondo il Financial Times l'Estonia avrebbe spostato truppe al confine con la Russia. Scade il taglio delle accise sul diesel, ma restano gli sconti delle compagnie. Il governo ha le prese con il rebus risorse per la manovra, settimana decisiva per la legge elettorale. Ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello di Milano conferma il blocco degli altiforni entro fine ottobre. La tutela della salute resta prevalente, spiegano i giudici. Morto l'operaio abbandonato in strada a Caivano, stava lavorando al tetto di un capannone. Il 61enne sarebbe stato regolarizzato il giorno prima, la moglie chiede giustizia. Il delitto di Garlasco, i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio, la giustizia ha dato un colpevole per noi a Stasi, se ce ne sarà uno nuovo ne prenderemo atto. Nations League, l'Italia di Mancini torna in campo stasera contro la Turchia di Montella, Formula 1, festa di Verstappen a Sepang, doppietta di Marc Marquez in Giappone.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

sì, il primo spaccato, eccolo qui. Ieri vi ho raccontato interamente tutta la classifica, da oggi a venerdì 4 posti al giorno ve la riracconterò. Partiamo col primo spaccato dalla 20ª posizione. Da ieri al numero 20 ci sono Geolier e Achille Lauro con Per noi.

0: Al numero 17 ieri è entrato in classifica il nuovo singolo di Sfera e Basta. Al numero 17 c'è Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto.

0: generazioni. Puro sangue.
1: Siamo giunti al termine del momento dedicato alla classifica, questo era il primo spaccato, domani il secondo, adesso vi lascio qualche minutino, c'è musica, ci saranno notizie fino alle 13, a tra poco.

0: Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai. Arca Planet,
1: convenienza nostra. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti. Tutti per Orocash.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
8: Ma dai, è Luca Argentero.
9: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
10: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
9: Amici illimitati.
10: Ma qui è tutto illimitato.
9: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
10: Ma allora, selfie illimitati.
11: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
13: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

Notizia della nostra bellissima fresca redazione, parliamo di parata di pinguini. Nella città cinese di Harbin è andata in scena una parata molto particolare. In occasione di una festa nazionale, infatti, a sfilare è stato un esercito di pinguini. L'evento, andato in scena in un curioso parco divertimenti a tema polare, ha attirato visitatori da tutto il mondo. I pinguini hanno attraversato una grande piazza e i video della loro marcia sono diventati subito, ovviamente, virali sui social.

0: Notiziona, eccola qui, concerto per pianoforte senza pianista. Nel corso della fiera Cremona Musica è andato in scena il primo concerto di pianoforte senza pianista che si sia mai tenuto in Italia. In realtà il pianista c'era, ma si trovava a Rovigo, a più di 150 km di distanza, mentre il pubblico a Cremona ascoltava un pianoforte a coda che suonava da solo. Questo curioso spettacolo è stato possibile grazie a una nuova tecnologia che collega due pianoforti a distanza. In questo modo il pianoforte nella sala da concerto di Cremona è stato in grado di replicare esattamente e in tempo reale tutto quello che il pianista suonava a Rovigo su un altro pianoforte.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
2: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
3: Che tempo che fa raddoppia. Domenica Che tempo che fa e mercoledì il tavolo di Che tempo che fa sul 9.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
8: La piadineria.
6: La più buona perché mia.
9: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su AIRC.it/Natale.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
13: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
14: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci

0: misteriose.
1: Insomma, le solite cose.
2: Non direi le solite cose.
3: L'avventura sta per cominciare.
2: Tenetevi forte.
3: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.

Fuga d'amore, Sal Da Vinci, e mancano solo due giorni alla partenza del tour nei teatri di quest'artista che prenderà il via dopodomani a San Marino. I concerti proseguiranno per un mese esatto fino al 7 novembre, dopodiché, se non ci saranno nuove sorprese, l'artista potrà finalmente riposarsi un po'. Da quando ha vinto Sanremo, infatti, Sal Da Vinci non si è fermato un attimo, con decine di esibizioni in Italia e all'estero. Intanto, se volete approfittare di quest'ultima occasione per assistere a un suo concerto, trovate tutte le date del tour teatrale su radioitalia.it.

0: da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze.

0: I Rama, anche noi abbiamo una specie di Rama, io ce l'ho qui alla mia destra, i Rama Marino,
1: buongiorno. I Rama buongiorno, buongiorno a tutti.
0: I Rama, Francesca Leto anche.
2: Oh sì, sì, buongiorno capo, buongiorno a tutti.
0: Cos'è quell'occhio lì quando ho detto i Rama, Francesca?
2: Ma io sono una fan, quindi chiaramente Mauro lo sa che gliele canto tutte nelle orecchie, le canzoni di Rama, quindi.
0: Non ha più le orecchie, ma...
1: Ho capito, non lo sento più.
0: Non ha più le orecchie da quando le canto le orecchie. Due imbuti, dai, presente, posto orecchie gli imbuti. Bravo. Buongiorno ragazzi, tutto bene?
1: Buongiorno, tutto
2: buon
1: a posto,
2: lunedì.
1: Capo.
0: Buon lunedì a voi. Si è abbassata un pochino la temperatura, vero Marino?
1: Sì,
0: vedo che
1: sì,
0: non è più il pantaloncino corto,
1: no,
0: siamo tutti
1: togliere,
0: preoccupati,
1: purtroppo.
0: Non vediamo più il polpaccio Marino, mentre la Leto ci dà.
2: Io reggo.
0: Sì. Lei
1: c'ha il fisico.
0: Chi può, chi non può, lei certo. Può, tu non può.
1: Non può tu.
0: Bene, allora, detto questo, io vi lascerei la radio per le prossime orette, come accade sempre da lunedì a venerdì. Saluto e ringrazio le amiche e gli amici all'ascolto, ai quali l'appuntamento ovviamente domani, e siccome sono le 13:51 secondi, sta per entrare in questa stanza con la sua frescanza,
2: anche lui,
0: sì, la sua pantalonanza
1: pure,
2: sì,
0: e la sua gonnanza.
1: No,
0: la gonnanza non ce l'ha.
2: Male.
0: Vabbè, lo stesso, facciamo finta che ce l'abbia la gonnanza.
1: Sì.
0: Di chi stiamo parlando? Di
2: Augusto.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale, buon lunedì 5 ottobre 2026. Noi spacciava banconote false di vario taglio su Telegram. Il gruppo criminale sgominato dai carabinieri di Napoli hanno notificato infatti 12 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati. E la vicenda dunque si è chiusa per questi birbaccioni, anzi li hanno chiusi.
2: Nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale in Italia è stata pari al 43,5%, in aumento di mezzo punto percentuale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, lo rileva l'Istat. Premio Nobel per la medicina a Deseroth Egerman-Nagel. Hanno gettato le basi dell'oprogenetica, cioè la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule.

0: La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato dichiarato lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva da mettere in atto entro fine ottobre. Il pericolo che consegue all'eventuale spegnimento degli altoforni, soprattutto per i lavoratori, deve cedere rispetto al preminente diritto alla salute, scrive la Corte.
1: Il Papa dice: i popoli siano liberati dal flagello della guerra, nel nome di San Francesco chiediamo la pace. E Mattarella aggiunge: Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere in nome di Dio, ha detto il presidente. Il cinnamon bun, la girella, la cannella che fa impazzire gli svedesi e non solo. Ieri era la festa per il dolce che è parte della tradizione del paese. Ranucci la vitola, chi dice la verità? Bah! Fugge in treno da Novara armato di una pistola che assieme a oro e denaro aveva appena fregato con violenza una coppia di anziani, ma la polizia lo blocca a bordo e nel convoglio diretto a Napoli e lo ha arrestato. La crisi politica in Spagna c'è attesa per valutare le conseguenze delle decisioni del premier, il figaccione Sanchez. La riforma elettorale in Italia, la Meloni si aggrappa al voto di fiducia e ci sono attese e curiosità adesso per verificare la nuova ricaduta nelle tasche della gente degli eventuali nuovi interventi del governo sui carburanti. Da oggi infatti si cambia, poi c'è la vicenda del bollo che non si dovrebbe pagare. L'olfatto, possibile indicatore del declino cognitivo, lo dice una ricerca dell'Università di Cagliari che mette in relazione i sensi e lo stato di salute. Tra questi, l'olfatto e il gusto possono infatti fornire informazioni significative sullo stato di salute e sui cambiamenti legati all'età. Dice Woody Allen, il mondo attraversa una fase molto critica. Ma va? Lo sport, il calcio, Osvaldo è lucido, fuori pericolo, l'hanno preso in tempo. Così la famiglia del quarantenne ex attaccante dopo il ricovero e rianimazione vicino a Buenos Aires per una grave infezione polmonare. Dai Osvaldo, il peggio è passato. Nation League, l'Italia è attesa oggi dalla Turchia, si gioca in Italia. La classifica della Nation dice Francia 7, Belgio 6, Italia 4 e la Turchia a 0 punti. E oggi c'è appuntamento importantissimo anche per l'Italia Under 21, Europeo Under 21, le qualificazioni, si gioca la partita tra Italia e Polonia. La Polonia al comando con 27 punti, l'Italia insegue a 24. Dai azzurri, dai azzurrini. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
2: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Inizio di settimana generalmente stabile grazie alla costante presenza dell'anticiclone, ma iniziano le prime avvisaglie di un cambiamento imminente. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà nelle aree settentrionali del Triveneto e dell'entroterra della Sardegna, altrove cielo poco o parzialmente nuvoloso. In serata qualche rovescio possibile tra Trentino e Veneto, ancora a condizioni asciutte sul resto del paese. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Non dimenticatemi.
1: Quello era un altro, quello era Renato Zero che lo diceva a tutti i concerti. Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti, bentrovati. C'era Elisa con Kintsugi. Quali sughi?
1: Kintsugi.
0: Prima Antonello Venditti, notte prima degli esami. E da mo' che gli abbiamo fatti gli esami. Comunque
1: noi da un bel po'.
0: Siamo pronti ad aprire una nuova settimana insieme qui sulla radio con la musica italiana. Oggi con la farfallina sulla donna abbiamo lei.
1: Io che sono?
2: No. Mauro Marino.
1: Francesca
2: Leto.
1: Anche
0: ma
1: tutto
0: Mauro Marino, ma sei migliorato rispetto a venerdì. Ti vedo meglio.
1: Capelli, sì.
0: Ma scusa, ieri non era San Francesco?
1: Sì, ieri.
0: Quindi era la tua festa.
1: Eh sì, ieri auguri, era la mia festa. Auguri. Grazie. Ma hai visto allora che bel regalo? Guarda chi c'è dal di là del vetro, guarda.
3: Ciao, sono Luca.
1: Dai, devi essere contento e dire sì, che bello. Chi è?
4: Sono Luciano Ligabue.
1: Ah, ecco.
4: Ho perso le parole.
1: Ah, ecco.
5: Dai che è lunedì! Ciao ragazzuoli, mi siete mancati!
1: Anche
0: tu! Voi, anche tu! Grazie! Prego! Chi è? Era la mucca dell'altro giorno.
1: Sì, la mucca è tornata. Anche prego. Il numero c'è, 331 995 0095.
0: Una volta c'era un giocattolino che tu prendevi, lo giravi e faceva il rumore della mucca.
1: È vero. Adesso lo voglio,
0: quando ero piccolo,
1: lo cerco.
0: Quindi l'altro ieri, diciamo.
1: Lo vorrei tanto.
0: Bene, siamo pronti, è 1:15, direi che abbiamo detto tutto, possiamo andare. Cosa c'è? Sì. C'è qualcosa da... Ah no, possiamo andare con la prossima.
1: C'è ultimo.
0: Ultimo?
1: Sì, c'è lui.
0: Cascare.
1: Sì, attenzione però perché è cascato.
0: È cascato nei tuoi occhi.
1: Ecco.
0: Molto bene. Buon lunedì, ben trovati. Grazie.

0: comincia meglio. La settimana parte carica. Grazie, molto bene.
1: Mi sento proprio benissimo.
0: Senti meglio,
1: benissimo.
0: Anche i nostri ascoltatori.
1: Pronta a raccogliere per il primo giro dei saluti a caso, prego, tra poco.
0: Prego.
2: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
3: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
4: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderle in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
6: La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
7: Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
10: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
11: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
12: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, tre confezioni da due lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
13: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
15: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tua soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: guarda, un bel piatto di bucatini alla matriciana, un bicchiere di vino, va bene, dai, ma ok. Ti chiamo dopo, ciao.
1: Ma chi
0: ciao.
1: È? Chi è?
0: No, rispondevo ad Annalisa.
1: Cosa dice?
0: Cosa vuoi? Cosa volevi? Ah, io ho detto un piatto di vuoi? Quello che ho detto, insomma, ecco.
1: Buoni, buoni.
0: Vado?
1: Vai, vai.
0: Andiamo
1: vai.
0: Con il primo giro ufficiale dei saluti a caso.
1: Vedi, questa rullatina iniziale della base hawaiana
0: baciata
1: fa un po' quell'effetto dello sfogo, no?
0: Sì,
1: però
0: sì,
1: in versione
0: sì.
1: più soft, un po' yoga,
0: per
1: direi.
0: Te, per te, per...
1: Sì, sì, certo, ma io immagino anche tutte le nostre
0: sì, sì.
1: amiche e amici all'ascolto
0: che
1: dicono
0: facendo aloha in
1: e immaginano
0: aloha.
1: Queste collane di fiori, gonnellini
0: è
1: di paglia.
0: Una baciata, comunque fai stesso.
1: Allora, grazie a Robby.
0: Ciao Robby
1: Ligure,
0: ciao.
1: E la sua foto, e grazie, grazie per
0: poi,
1: gli auguri.
0: Salutiamo
1: grazie.
0: Manuele, grazie, poi anche Nando con noi anche oggi, poi
1: esatto,
0: chi c'è?
1: Poi c'è il nostro amico Ignazio,
0: ciao,
1: da Trapani,
0: Ignazio.
1: Ciao
0: Leandro, è con noi anche oggi, buon inizio settimana a voi con la vostra allegria, ci mettete sempre un buon umore anche se è lunedì, grazie. Poi
1: e sai chi c'è anche?
0: Chi?
1: Andrea da Ostia,
0: ciao
1: oggi. Ciao
0: Andrea,
1: Andrea
0: da Ostia,
1: ciao
0: ciao ciao,
2: ciao, ciao.
0: Italia, c'è Marina e Francesca, la giornata è una goduria pazzesca, dice Renato,
1: bello.
0: Grazie Renato, grazie. Poi
1: ciao Radio Italia, un saluto speciale a voi e un saluto super a Giorgio e Romina Remixi.
0: Ciao ragazzi,
1: ciao.
0: Poi Giuseppe è arrivato e lui quando sente la canzone appunto di Tommaso Paradiso, lui arriva sempre, quindi
1: sì,
0: lo salutiamo.
1: Sì, sì, poi? Sì, sì. E poi c'è Alessandro che ci scrive buon inizio settimana FM,
0: molto bene,
1: e lui
0: bene.
1: È lì nel traffico, nel traffico.
0: Oh, che bello, che bello, che bello ascoltare la canzone di
1: Aiello.
0: Evviva!
1: Che è tornato, vedi, con
0: tornato.
1: Questa nuova canzone.
0: Te l'ho mai detto?
1: Cosa?
0: Che mi piace Aiello.
1: Sì, me l'avevi detto a Sanremo, certo,
0: mi piace,
1: me lo ricordo.
0: Mi piace il suo stile. Dai, Aiello.
3: Mauro!
4: C'è qualcosa che a me brilla, anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

0: l'ho mangiata la marmellata.
1: Chissà che buona.
0: Non quella di Cremonini, ma di Pepe Guida, che saluto.
1: Chissà che buona.
0: Allora, il nostro sito è rinnovato, forse non lo sapevate ancora, ve lo diciamo noi, radioitalia.it. Insomma, ci sono delle grandi novità, soprattutto due.
1: Soprattutto due. Allora, ci sono due sezioni che vi invitiamo ad andare a curiosare. La sezione programmi, in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette, e la sezione format video, dove potete trovare tutti i nostri format originali video. Quindi andate a curiosare sul nostro sito radioitalia.it.
0: Fatelo perché è nuovo, per chi ama la musica italiana è la Bibbia, la Bibbia.
2: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
4: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
5: Nord Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
6: Siamo Elia Nuzzolo
7: e Matteo Ciuccioli,
6: alias Max Pezzali
7: e Mauro Repetto.
6: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
8: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18.

0: 8 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
1: Le uova naturelle.
2: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
3: Vimar, energia positiva.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrice e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Bentornati a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Oggi tocca a sottocosto!
10: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto!
9: Scontata!
11: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a sottocosto!
9: Più scontata!
12: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto! I prodotti li paghi meno di noi! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
13: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
14: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
13: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
15: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it. Bye.

0: Ah beh, di te no, però ogni tanto mi stanco anch'io, mamma mia, ragazzi.
1: Beh, certo,
0: so. Tu
1: certo.
0: Ti stanchi?
1: Raramente.
0: Tu c'hai il fisico?
1: Raramente.
0: Camorcia
1: raramente.
0: Si stanca? Ma lui è nato stanco, Camorcia.
1: Quindi non ha perso.
2: Sono Salvatore.
0: Ciao Salvatore. Abbiamo anche un Salvatore qua che ci ha scritto. Però nel frattempo abbiamo Giuseppe da Vallo della Lucania, Salerno.
1: Ciao Giuseppe.
0: Che ti scrive e ti fa i complimenti per le scarpe.
1: Ma dove le ha viste le scarpe?
0: I piedi.
1: Quando Giuseppe
0: salutami Mauro, dice ciao Giuseppe, un abbraccio.
1: Ciao. E poi c'è anche Ignazio da Villa Sor che mi fa gli auguri per ieri per l'onomastico. Grazie.
0: Carissimi Francesca e Mauro in ascolto con Radio Muletto, ma sempre come vedete in ascolto su Radio Italia, la radio integrata è morta, dice. Ciao amici, il vostro Marco da Belgioioso sul trattore.
1: Sul trattore,
0: non
1: che
0: gli funziona
1: meraviglia.
0: Più la radio, però c'ha il muletto e quindi
1: ha
0: quella sostitutiva. Poi,
1: molto bene, molto
0: abbiamo
1: bene.
0: Salutato tutti?
1: Abbiamo salutato
0: perfetto.
1: Tutti per ora.
0: E allora da Parabiago a Parafulmini è un attimo. La nuova di Giorgia.

0: cenere.
1: C'è nere.
0: No, soprattutto perché ci scrivono: ciao Francesca e Mauro, siamo sopravvissuti a una settimana di battute, ma non sono le nostre, noi riportiamo quello che ci mandano. Fateci sopravvivere pure a questa settimana, non in piedi ma seduti su ruote a terra, perché guidano i camion.
1: Sì, guidano i camion. Ah, non preoccupatevi, ragazzi, che tanto le freddure arrivano sempre, adesso le abbiamo nominate, qualcuno le manderà.
0: Poi?
1: E poi c'è Gabri che fa tanti saluti a Chiara.
0: Molto
1: ecco.
0: Bene, è tutto chiaro, possiamo andare.
1: È tutto chiaro,
0: orario.
1: Esattamente, sì, sì. Sono le due.
2: Ciao ragazzi!
0: Ciao! Ciao! Ciao, ciao.

0: Che male c'è?
1: Non ce l'è, infatti.
0: Che c'è di male?
1: No, no, non ce l'è.
0: Un altro pezzo. Chi è? Ci avrei scommesso. Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope, prima Zucchero, Senza una donna. A proposito
1: di Senza una donna,
0: sì, a Singapore hanno un problema.
1: Eh sì, praticamente le persone non si mettono più insieme,
0: non matchano, come
1: non
0: dire
1: matchano,
0: come
1: matchano.
0: Dicono adesso i giovani, non si mettono insieme, non fanno figli. Allora chi ci pensa? Ci pensa lo Stato.
1: Oh, ecco. Lo Stato ti dà una mano sempre, sì, anche sì, in sì. Questo caso parliamo di Singapore. Lo Stato, il governo ha lanciato una app che si chiama First Date, che è un sito di appuntamenti gestito proprio dallo Stato.
0: Dallo Stato, è un servizio che però è attivo solo in alcuni, per i dipendenti pubblici, diciamo tra i 21 e i 35 anni, gli altri s'arrangiano. Comunque gli utenti compilano un questionario sui propri interessi, valori, eccetera, per ricevere abbinamenti mirati, verificati tramite un sistema di identità digitale per ridurre, diciamo, il rischio di falsi profili, capito?
1: E voi direte, vabbè, hanno fatto una app di incontri. No, attenzione,
0: no,
1: perché
0: no,
1: c'è
0: no.
1: Una cosa carina, no. In più,
0: sì.
1: Se scatta il match tra i due, se decidono di uscire insieme, il governo offre il primo pasto insieme, scelto da una lista selezionata di ristoranti
0: stellati, magari,
1: magari.
0: E quindi niente, sta di fatto che se non riesce a trovare, ci pensa lo Stato, l'anima,
1: esatto.
0: Gemella. Quindi in Italia potrebbero farlo,
1: potrebbero,
0: sarebbe complicato.
1: No. Comunque il sito recita proprio del governo, recita: abbiamo pensato noi al vostro primo appuntamento.
0: Molto bene, bocca al lupo allora agli amici di Singapore. Intanto noi andiamo con il Disco Italia, via.
2: Disco Italia. Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio. Dio
6: pissimo al giardiniere.
7: È Osvaldo.

0: Non ho capito il titolo del...
1: La tua canzone.
0: No, il titolo.
1: Forse
0: dico.
1: Non era vero, eh?
0: Il
1: la
0: titolo.
1: Tua canzone.
0: Sì, no, ho capito.
1: Il titolo della canzone di Coez è la tua canzone.
0: Ah, ok, sì. Tutto chiaro, tutto chiaro.
1: È chiaro,
0: tutto
1: chiaro. Sì.
2: Senti,
1: sì.
2: Poi una domanda, ma sì. Francesca è bella?
0: Certo, non è che ha cambiato in questi giorni.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
5: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
6: Nord, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
4: Siamo Elia Nuzzolo
7: e Matteo Ciuccioli,
4: alias Max Pezzali
7: e Marro Repetto.
4: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
8: Guarda Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
9: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/Natale.
12: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
13: C'è un posto dove tutto può accadere.
14: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
15: Cos'è questo posto?
16: È l'albero di molto lontano.
13: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
16: È fantastico.
13: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
17: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
18: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
19: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
20: Pronto?
21: Pronto, Mara. Ciao, sono Fabio, disturbo?
20: Beh, un po'.
21: Ah, mi dispiace, non volevo.
20: Tu me l'hai chiesto, io ti rispondo, sai che sono sincera.
21: Allora, devo dirti una cosa importante. Il nostro tavolo, da quest'anno, andrà in onda il mercoledì in prima serata.
20: Ma non potevi dirlo senza perdere tempo? Sto facendo una cosa importante.
22: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica, che tempo che fa? Il mercoledì, il tavolo di Che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
23: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live.

tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 11 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Laura Pausini. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Esco a fare un giro con la macchina. Oh,
2: bella.
1: Oh, oh, oh, oh, oh.
2: Bravo,
1: ho beccato
2: Ernia.
1: Un autovelox.
2: No, ma va piano, va in città.
1: Oh, oh,
2: no.
1: Oh, oh. Chi è?
3: Buon pomeriggio, Mauro e
4: Francesca Leto.
3: Siete fantastici. Sapete perché si toglie dal polso l'orologio rimangono i segni?
1: Perché?
3: Perché il tempo stringe.
1: Brava!
3: Ciao,
2: brava! Grazie, però grazie. La prossima volta, cara amica che ci hai lasciato,
1: lei è Francesca.
2: Io
1: lei,
2: mi
1: Francesca,
2: chiamo Francesca,
1: Francesca,
2: eccola.
1: Francesca.
2: Ma è già da un po' che sono qua.
1: Un paio
2: insomma,
1: d'anni, no, quasi due anni?
2: Quasi tre ormai.
1: Tre anni?
2: Sì,
1: no,
2: oh.
1: Non ci credo, vado via. Non ci credo,
2: resta.
1: Il tempo vola, ragazzi.
2: Resta che facciamo gli auguri ad Anita. Prego. Da parte di zia Terry, Maurizio e Percy.
1: Ciao,
2: un saluto
1: auguri,
2: da Pesciera del Garda,
1: auguri,
2: dove piovigina, però si lavora
1: auguri,
2: lo stesso.
1: Auguri. Buongiorno Mauro e Francesca, auguri di compleanno alla dolce metà Rosa, Peppino di Mirandola, auguri Rosa, auguri.
2: Evviva, prima abbiamo parlato della app di incontri del governo di Singapore. Qualcuno ci segnala la canzone dei Nuovi Angeli che si chiamava Singapore.
1: Ah, vedi? A
2: ma era quella che faceva Singapore, vado
1: so.
2: A Singapore.
1: Era
2: non quella
1: lo
2: lì,
1: so
2: era un
1: era
2: altro.
1: Lì.
2: Non lo so.
1: E con la vostra compagnia l'Italia è più vicina. Forza Azzurri oggi, certo,
2: stasera
1: c'è il ritorno Italia-Turchia. Speriamo di vincere.
2: A che ora è la partita stasera?
1: Alle 21, penso.
2: Ah, bene, bene. Allora,
1: giocano
2: stasera
1: a Bologna, al Dallara. Allora, e quindi speriamo bene.
2: Perdonami,
1: speriamo.
2: Ma siccome l'altra volta avevo detto tranquilli che andrà tutto bene con la Francia,
1: dillo,
2: è andata bene, lo ridico tranquilli,
1: dillo,
2: andrà
1: dillo,
2: tutto bene
1: speriamo,
2: con la Turchia.
1: Speriamo.
2: Chi è? Anche
1: cosa c'entra
2: nostro
1: la mucca?
2: E c'entra sempre. C'entra
1: non capisco
2: sempre.
1: Perché
2: c'entra continuamente.
1: A chi è dedicata questa?
2: A te.
1: Oh, grazie.
2: A te.
1: Non era il
2: a
1: caso,
2: te,
1: ma grazie.
5: Sai.

0: La mia ragazza, la sua ragazza, la nostra ragazza è qui. C'è la Serena, ciao, che è venuta a trovarci, a salutarci. È l'unica che ci viene a salutare.
1: Lei viene a salutarci proprio sempre, apposta, tutti i giorni.
0: Probabilmente voleva sentire questa notizia che riguarda appunto la settimana della moda di Milano, ma anche quella di Parigi, perché Gali, forse le interessava questo?
1: Di Gali?
0: Gali
1: può
0: era
1: essere,
0: là,
1: sì,
0: ha fatto quella di Milano,
1: sì,
0: e ora sta facendo quella di Parigi, sì.
1: È in corso fino a domani la settimana, sì, della moda di Parigi. Sono stati avvistati dei personaggi italiani, dei cantanti, sì, ovviamente, sì, sì. Gali è uno, ma anche Lazza ed Elodie.
0: Sai cosa ha mangiato in Francia Gali?
1: Lo so.
0: Dillo.
1: Ha mangiato il pain au chocolat.
0: Mais oui.
1: Le pain au chocolat.
0: C'est très bon.
1: Spero che abbia mangiato anche dell'altro e non solo
0: Non lo so. Sta di fatto che comunque là, oltre a Gali, ci sono anche Lazza ed Elodie, giusto,
1: esatto,
0: per dovere di cronaca.
1: Mangeranno anche loro il pain au chocolat.
0: Pain au chocolat, je sais pas. Ma magari mangiano le tartufons.
1: Le tartufons,
0: sì, o la baguette sotto la shell.
1: Esatto.
0: È perfetto. Comunque, niente, sta di fatto, volevamo darvi questa notizia, visto che stiamo ascoltando chi?
1: Gali.
0: Ovvero.
1: Poteva

0: parlavamo di Gali a Parigi. Cosa fa Gali a Parigi?
1: Beve il tè.
0: Oh, okay.
1: Legalité.
0: Legalité.
2: Noi abbiamo degli ascoltatori
0: Legalité,
2: fantastici.
0: Grazie. Questa
2: grazie,
0: era bella.
2: Grazie. Bravo, io non, cosa faremo senza di voi? Legalité.

0: di te,
1: so,
0: con
1: so.
0: Il pane o il cioccolato,
1: esatto.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
4: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
3: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
5: Ma possiamo venire anche noi?
3: Sì!
6: Quando ci fa sentire

0: è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta

0: consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
2: Ma dai, è Luca Argentero.
3: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
4: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
3: Amici illimitati.
4: Ma qui è tutto illimitato.
3: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
4: Ma allora, selfie illimitati.
0: Con la nuova offerta Sky Mobile hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
5: Sognare una vacanza d'inverno?
6: Previsto.
5: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
6: Inaspettato.
5: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
7: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, far star bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
8: Scegli PubliTeam. Progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
7: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
12: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Molto bene, prima parlavamo di Elodie alle sfilate di Parigi, casualmente è arrivata, poi è arrivato anche Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari che non stavano sfilando a Parigi.
1: No.
0: Ma ora noi ci spostiamo in Florida, dove arriva la storia di una mucca ribelle.
1: Esatto, lei, questa mucca, proprio lei, è quella che stiamo sentendo adesso, è fuggita da un'asta di bestiame e si è messa a correre a zonzo nella contea di Polk.
0: Era a un'asta di bestiame, cioè non era il mattatoio, però non voleva essere venduta e ha cominciato a correre. È finita, diciamo, anche in mezzo alla strada, in mezzo alle macchine, e lì è stata anche immortalata da alcuni video che potete trovare.
1: Fare il video di questa mucca che sperona anche un pick up, essendo grossa ci ha anche provato a speronare il pick up. Comunque, amici, amiche delle mucche, tutto bene, la mucca è stata recuperata sana e salva, riportata al suo posto.
0: Ora trovate al supermercato a fette.
1: Perché lì era un'asta, la mucca più bella, magari ha vinto il premio della mucca più bella.
0: Ma non lo so. Vabbè, qualcuno la sarà mungendo allora.
1: Sogno nelle favole,
0: Non so se la fine era quella. Comunque, di fatto che magari ci informeremo per capire che fine ha fatto la mucca. Vabbè, perfetto. Possiamo andare con la prossima.
1: Vorrei dirti che c'è qualcosa per te intanto.
0: Per chi?
1: Per te. C'è qualcosa per
0: te. Cos'è? Una bistecca?
1: Sei curioso?
0: Un litro di latte appena
1: muto. C'è una canzone. Una canzone di Ligabue, sì.

0: Simone, bella mamma Suggia.
1: Quanta verità in questo detto,
0: certo
1: quanta verità.
0: Certo che sì. Pino Daniele, a chiudere questa oretta insieme qui sulla radio con la musica italiana, è vero?
1: Sì, esatto, io scavallo perché sono le 3.
0: Ah.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo.

0: Ciao Marco.
1: Ciao Marco.
0: I nostri amici dei social, detti socialisti. Allora, abbiamo aperto questa terza e ultima oretta insieme con Giovanotti e Alfa e poi Tiziano Ferro. Qua ci scrivono. Ciao Francesca e Mauro. Da perito agrario ho un appunto da farvi.
1: Ecco.
0: Scusatemi se vi infastidisco magari. Basta con la storia di chiamare gli animali con i nomi sbagliati.
1: Sentiamo.
0: Tipo mucca, no vacca. Tipo mao, mao, micio, no gatto. Ciao bau, no cane. Il latte vaccino, non mucchino. Scusate o sfogo.
1: Ma chi è che lo chiama il latte mucchino? No.
0: Non lo so, io.
1: Allora, io quella cosa lì del non chiamare il gatto micio mao mao, lo facevo anche quando avevo Pietro piccolo, che
0: ma
1: dicevo alle persone di parlare con le parole
0: detto,
1: in italiano.
0: Noi abbiamo detto mucca?
1: Sì.
0: Allora è mucca.
1: Non so, comunque va bene, grazie, prendiamo nota.
0: Il micio gatto? No, gatto mio. Come dobbiamo chiamare gatto, mucca.
1: Ecco, va bene, vabbè. grazie.
0: Ma noi non l'abbiamo detto noi, però
1: no,
0: lo
1: però,
0: diciamo
1: vabbè,
0: a chiunque.
1: Va bene.
0: Vabbè. Poi
1: lo prendiamo come esempio. Poi ci saluta anche Rita da Bruxelles. Posso leggerlo
0: scrive?
1: Con la mia pronuncia francese impeccabile.
0: Mais oui.
1: Ciao belli, bonjour. De Bruxelles. Mm-hmm. Je vous écoute tous les jours. Je vous embrasse très fort.
0: Traduciamo per favore, grazie.
1: Dice che ci ascolta tutti i giorni da Bruxelles, ci ascolta e ci abbraccia molto forte.
0: Grazie.
1: Poi c'è la freddura, l'ho già verificata io,
0: prego.
1: Che va bene.
0: Com'è?
1: È già divisa.
0: Ancora letta.
1: Fidati, è già divisa.
0: Due amici si incontrano, Mauro sarei io, dice: Francesca, ho bruciore di stomaco.
1: Come mai?
0: Ma mi succede ogni volta che vado ad un compleanno o mangio la torta Francesca.
1: Non l'ho letto. E allora io rispondo.
0: Okay.
1: Mauro, ma tu prima di mangiare le candeline le spegni?
0: Ah, bella questa! Questa è bella.
1: La torta francese.
0: Avete preso di sorpresa, non l'ho neanche letta.
1: Beh, certo, ti abbiamo preso di sorpresa.
0: Ma tu, la torta francesca la fai tu?
1: No, però potremmo inventarla.
0: Potresti farla nel Francidicius di giovedì.
1: Esatto.
0: Con le candeline da mangiare.
1: Da mangiare.
0: Poi
1: vediamo.
0: Ti viene un po' di bruciola di stomaco, ma al momento,
1: niente,
0: poi passa.
1: Ciao,
0: volevo
1: Antonio.
0: Avvisare i nostri ascoltatori che in questa oretta ci sarà una sorpresina, giusto così,
1: ecco,
0: per
1: giusto
0: dovere
1: per
0: di
1: dirlo,
0: cronaca.
1: Per
0: va bene.
1: Dirlo, ecco.
0: Ma tu lo sapevi che Simona Molinari e Tiro Mancino hanno fatto una canzone insieme?
1: Sono ritornati con questa canzone bellissima che si chiama Nuvole Bossa in
0: Sai
1: Blu.
0: Sai chi è che suona al piano?
1: Chi è che suona al piano?
0: Io.
1: Ah, no.
0: Senti come suono, senti.
2: Fammi sapere.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Ecco, segnatelo questa, va bene? Ok, perfetto, coma cose, vai.
2: Sì, il signore agronomo che vi ha mandato tutta quella tiritera, nozioni sui nomi che si devono usare in italiano e noi nei nomi a caso, è perché la mucca non si chiama mucca, si chiama vacca, era per questo, non latte muccino, latte vaccino, perché la mucca è vacca. Sono con il signore.
1: Cioè, anch'io.
3: Anch'io sono con il signore.
1: Con il signore, salutecelo. No, scherzo. Comunque, sì, hai ragione. Avevamo capito. Tant'è che poi lui ci ha scritto: la vacca è vacca, non è mucca. Però dire
3: vabbè,
1: vacca
3: dai,
1: a volte pare un po'.
3: Roba...
1: Hai capito? È un po'.
3: Vero?
1: Però è vero, se tu dici cane, non dici bow bow. Dici gatto, dici gatto, non dici miau miau, capito? Non è mica miau miau micio micio,
3: ecco, no, è vero, come è vero, si diceva. È vero.
1: Comunque grazie per essere così presenti, ci fa molto molto piacere. Noi di solito diciamo mucca per non dire vacca, perché vacca pare brutto.
3: È vero.
1: Anche perché dici un po'. Chi è?
3: Dici... Bisogna dire
1: di
3: qualcosa.
1: Uno dice porca. E non dici porca mucca, no?
3: È vero, è strano.
1: È strano, però.
3: È strano dire porca mucca.
1: Vabbè. Vabbè. Sta di fatto che poi è arrivata anche una freddurina di Massimo da Cormano.
3: Allora, qua attenzione, c'è moglie e marito. Io faccio la moglie.
1: Vabbè, se vuoi fare il marito.
3: No, faccio
1: tu.
3: La moglie.
1: Ok, quindi io.
3: Allora, okay, attenzione. Vabbè. Caro,
1: sì.
3: Le mie amiche dicono, ma, però non mi rispondere così.
1: Scusa, rifai.
3: Caro,
1: sì.
3: Le mie, scusa.
1: Neanche così. Rifacciamolo,
3: normale.
1: Dai.
3: Caro,
1: sì.
3: Le mie amiche dicono che sono invadente e fastidiosa.
1: Ma non da diretta, tesoro. Però prima di uscire dal bagno, puoi passarmi la carta igienica? Grazie.

0: ai, è diventata un'ossessione quella della mucca, la vacca, quelle robe lì.
1: Continuate,
0: ragazzi,
1: a scriverci.
0: Al mio paese, Santa Croce di Magliano, diciamo.
1: Perché vedi che sorella. Fa strano dirlo?
0: No, infatti, no, diciamo.
1: Perché, non, perché allora ma, bisognerebbe cioè, dire.
0: Quindi, ma la sorella ha una mucca, non ho capito.
1: Non si è capito, però comunque.
0: Vabbè, comunque non si può dire.
1: Comunque non si direbbe mucca.
0: No,
1: non
0: si direbbe. Comunque, allora, volete vivere un'esperienza stellare al cinema? E allora dal 16 ottobre dovete assolutamente andare al nuovo Notorious Cinemas di Fiume Veneto, Pordenone, un'incredibile multisala di ultima generazione, 9 sale completamente rinnovate per darvi il massimo comfort.
1: Noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo radio ufficiale del circuito Notorious Cinemas e oggi regaliamo a uno di voi 4 ingressi per la nuova multisala di Fiume Veneto, dove vi aspettano i migliori film. Basta inviare un SMS o un WhatsApp al 331 995 0095 con la scritta Fiume Veneto più il vostro nome più la vostra città.
0: Quindi Fiume Veneto.
1: Esatto.
0: Nome città.
1: Nome e città.
0: Il numero è sempre quello.
1: 331 995 0095.
2: Sbrigati, sbrigati, sbrigati.

0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
5: In furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Ehi, sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
8: Arca Planet, convenienza non stop.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino a 12,99 euro e da giovedì termoventilatore a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
12: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ascoltaci anche dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, metti Radio Italia.

0: me. Fulminacci, maledetto me. Allora, a chi andranno i quattro biglietti per Notorious Cinemas di Fiume Veneto?
1: Andranno a Katia Di Magnago. Katia fa l'operaia, saluta tutta la sua famiglia che è all'ascolto, quindi potrà scegliere con chi andare, visto che gli ingressi sono quattro. E viva Katia!
0: Viva Katia, divertiti e facci sapere, soprattutto vedrai i film in modo veramente eccezionale.
1: Mamma mia, sì sì, che meraviglia.
0: Va
1: sì,
0: bene,
1: sì.
0: Poi è arrivata una friddurina di Gioda Varese che andiamo a leggere.
1: Esatto, fra amici. Mm-hmm. Oh, ciao, quanto tempo che non ci vediamo, ma come va il matrimonio?
0: Ma facendo le corna, bene, diciamo, dai.
2: Allora
0: niente.
1: Allora arriva Mahmood.
0: Stavo
1: dai.
0: Guardando sotto.
1: Se c'era sottomarino,
0: sotto di me,
1: è sotto di te.
0: Sottomarini. Sottomarini, sì. Sotto

0: che c'è Laura Pausini in questi giorni a fare i concerti a Milano, chissà se non andiamo a vederla.
1: Sì, anche domani e anche dopo.
0: Molto bene, allora stavo pensando a questo uomo francese che ha compiuto, diciamo, una bizzarra impresa sulla vetta di una delle montagne più alte dei Pirenei, insieme a un gruppo di amici ha raggiunto i 3400 metri di quota portando a spalla uno zaino da rider con dentro alcune pizze.
1: Tu pensa.
0: Ma perché non posso, se arrivo là e mi viene fame o voglia di pizza, cosa faccio? Chiamo qualcuno, un rider che mi porti la pizza?
1: Ma no, deve proprio venirti voglia di pizza dopo aver scalato la montagna?
0: Può darsi.
1: Comunque se l'hai portata sulle spalle con le pizze, sono arrivati, hanno apparecchiato e si sono mangiati la pizza.
0: Ma il bello è che l'ha messa dentro la borsa da rider,
1: proprio quella
0: ha
1: originale.
0: Ha trovato la borsa da rider, quella che usano quelli che consegnano il cibo, no? Quelle gialle, quelle
1: forma proprio da contenitore
0: piatte,
1: della pizza.
0: Se l'è caricata sulle spalle al posto dello zaino e si è portato la pizza in cima, in quota.
1: Ma scusa, e se io andassi a scalare qui sulla 3404 Pirenei, metri in alto sui Pirenei, mi venisse voglia di cappuccino, allora?
0: Te lo devi portare da casa.
1: E cosa faccio?
0: E te lo porti?
1: Mi porto un thermos col cappuccino.
0: Un termos e te lo bevi.
1: E la schiumetta
0: se
1: come
0: no,
1: faccio?
0: Se lo ordini e qualcuno te lo porta. Ti pare che qualcuno non ti porta il cappuccino a te, cara Francesca? Ma figurati. Certo è che quando è arrivata la pizza in cima alla montagna sarà stata un po' freddina.
1: Un po' legno, secondo me.
0: Poi
1: però
0: a 3400 metri, freddina.
1: Però, vabbè.
0: Ma si saranno portati anche una birra o qualcosa del
1: genere? Avranno organizzato tutto, immagino.
0: Un picnic a 3400 metri di quota. In cima al cucuzzolo della montagna.
1: Esatto.
0: Poi a un certo punto ha sentito anche i lupi.
1: E certo, lì si sentiranno.
0: C'era la luna piena.
1: E lì il quadro era completo. Hanno visto anche i Negramaro che sono arrivati anche loro
0: anche
1: con
0: loro,
1: la pizza.
0: Con la pizza,
1: sì.
0: Non ci credo.
1: Sì.
0: Però i Negramaro ci hanno messo i lupi dato che c'è nella luna piena.
1: Sì,
0: per forza.

0: notte c'erano i lupi, eh?
1: C'erano, eccoli qua.
0: Attenti,
1: eccoli
0: al
1: qua.
0: Lupo, c'è una casetta piccola.
1: Allora,
0: così,
1: attenti al lupo e attenti tutti, perché tra poco facciamo l'ultimo giro dei saluti a caso. Sì. Quindi, se volete anche con freddurine, barzellette.
0: Sì, abbiamo tutto. Quindi scriveteci pure per l'ultimo giretto, prego.
2: Ciao, belle gioiette.
0: Ciao. Ciao.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Signora Coriandoli, sono io.
5: Ciao Fabio.
4: La disturbo per dirle, andiamo in onda il mercoledì in prima serata.
5: Per me anche meglio, sa com'è la domenica, ci sono i trigesimi dei defunti, è tradizione.
4: Allora ci vediamo il mercoledì col tavolo.
5: Se Dio vuole.
6: Che tempo che fa, raddoppia. La domenica che tempo che fa, il mercoledì il tavolo di che tempo che fa. Dall'11 ottobre sul 9.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Bella draga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa. Fai uno stop.
15: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
16: Milano, preparati a cantare, ballare e lasciarti conquistare dalla musica. All'8 ottobre torna al Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni Sister Act, il musical. Lo spettacolo più travolgente dell'anno. Un'esplosione di musica, emozioni, risate e un'energia irresistibile con un cast pronto a farvi ballare ad ogni nota. Acquista ora il tuo biglietto su teatronazionale.it o in biglietteria in via Giordano Rota 1. Sister Act ti aspetta al Nazionale. Sei pronto a cantare con noi?
17: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
18: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
20: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
21: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose. Insomma, le solite cose.
22: Non direi le solite cose.
20: L'avventura sta per cominciare.
22: Tenetevi forte.
20: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.

0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
1: Senti che base che ha fatto partire sotto il nostro Luca Camorgia.
0: Alza un po', alza un po'.
2: Brigitte Bardot.
1: Qua, qua, già, vedo, sai i pantaloni un po'.
2: Brigitte Fesciuto.
1: Quelle tutte aderenti con i pompon attaccati.
0: I pompon.
1: Quelle cose lì, tutte da...
0: Ma tu sei il pantalone con i pompon? Fanno.
1: Sì, sì, sì, quelli lì da, da ballo, da ballo, da balletto.
0: Quelli che usava Raffaella Carrà.
1: Quelli lì, li hai visualizzati?
0: Ho
1: ecco,
0: capito,
1: me li vedo
0: capito,
1: tutti,
0: capito.
1: Che, anche ah, Luca Camorgia che arriva così. Quella allora, tutta dato... aderente con i pompon.
0: Ma guarda, un'immagine meravigliosa, magari in moto anche.
1: In moto,
0: sì,
1: salta
0: sì,
1: giù
0: sì,
1: e comincia.
0: È bellissimo, è bellissimo.
1: Sei,
0: vuoi
1: sei,
0: leggere
1: oh,
0: i messaggi
1: sì,
0: che li hai
1: certo.
0: presi tu, per favore? Io non li ho presi, prego.
1: Allora Bruno. Commentando gli amici che hanno fatto la scalata
0: sì.
1: con la borsa, con
0: che
1: le pizze dentro,
0: sono andati a 3400 metri a mangiarsi la pizza.
1: Esatto,
0: sì?
1: Bruno dice: chi digerisce la pizza a 3400 metri di altezza è un fenomeno. Io ho fatto molte scalate oltre i 3000 e lo so.
0: Ma infatti non si sa se quelli sono tornati, però cioè che la pizza l'hanno portata su in quota, l'hanno mangiata, però non si sa se sono tornati.
1: Perché
0: si
1: in
0: sa.
1: Effetti è vero, così in altitudine
0: non lo so.
1: Si fa fatica
0: non l'ho mai
1: pure
0: mangiato
1: a respirare.
0: A quelle altitudini
1: dice,
0: non l'ho mai mangiato, non sono neanche mai arrivato a quelle
1: non
0: altitudini.
1: Non lo so, non lo so.
0: Prego.
1: Dunque c'è un amico che mi augura buona festa del Portogallo.
0: Ah,
1: perché io sono portoghese.
0: Sei portoghese?
1: No.
0: Rubi portafogli,
1: no, no,
0: come
1: no,
0: si
1: no,
0: dice?
1: No, no, no, no,
0: ah,
1: okay. Mi ha dedicato anche una bella canzone.
0: Che
1: grazie
0: bello,
1: mille.
0: Evviva, evviva.
1: Grazie, grazie,
0: come si chiama?
1: Non ha firmato. È preferisce restare anonimo.
0: Meglio così.
1: Ecco.
0: Poi
1: ciao Francesca e Mario.
0: Ciao, ciao.
1: No, ma poi ha corretto ciao. Mauro.
0: Vabbè, vabbè, va bene anche
1: sì,
0: Mario.
1: Sto andando a casa con l'autobus e vi ascolto sempre.
0: Grazie,
1: grazie,
0: grazie.
1: Grazie mille.
0: Poi...
1: E infine salutiamo anche il nostro amico Ernesto
0: ciao,
1: che ci ha mandato
0: Ernesto,
1: un messaggio
0: grazie,
1: anche oggi. Grazie.
0: Abbiamo detto tutto, possiamo andare con la prossima che è di

0: cavana,
1: Irama.
0: Cavana. Sì. Niente, sì, dobbiamo andare perché siamo veloci, un po' in ritardo. Via.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
4: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: Hai capito?
1: Hai visto?
0: Giuditta Recco oggi fa anche fa livelli, fa livelli da sola.
2: E d'altronde caldo, freddo, non si capisce più che temperatura c'è, si è ammalato.
0: Ragazzi, vabbè, i giovani di oggi non c'hanno più il fisico.
2: Non c'hanno proprio i globuli bianchi.
1: Come direbbe il capo, non ci sono più i falivelli di una volta.
0: No, è vero. Vabbè, lo salutiamo. Ora ti lasciamo, siamo già un po' in ritardo, perdonaci, è colpa di Camorcia come sempre.
2: Allora, stavo per dire che se fosse stata colpa vostra vi avrei perdonato. Essendo colpa di Camorcia,
0: ma lui con la malattia aritmetica, sai come sta scherzando, è colpa nostra.
2: Allora siete perdonati.
0: A domani, grazie. Ciao a tutti.
1: Ciao, sono le 4:01.
3: Bye.

0: Le bambole di Pezza a settembre su Radio Italia, solo musica italiana. Buon pomeriggio a tutti, io sono Giuditta Recco e avete sentito, ne abbiamo parlato già con Francesca e Mauro. Ho perso un falivelli per strada, ho perso un falivelli ma ho guadagnato uno Stussy selvatico che è in regia. Adesso non so se il cambio in qualche modo mi è convenuto. Vabbè, ho due ore per capire. Devo farmi due calcoli, Stussy. Non è che mi posso subito sbilanciare così. Adesso abbiamo due ore per capire se ci ho guadagnato oppure ci ho perso qualcosa. Abbiamo tempo, abbiamo tempo. Eh sì, perché le due ore sono quelle che abbiamo davanti per parlare di un sacco di cose. Di solito di lunedì si parla anche di sport. Lo faremo, nonostante quello più titolato a parlare di calcio sia comunque Marco Falivelli. E quindi ho deciso, non parlerò di calcio, però di sport se ne parla comunque, perché è stato un weekend veramente pregno di eventi di tutti i tipi, sportivi ovviamente per quanto riguarda lo sport. Questo è anche un po' il periodo dell'anno, secondo me, ancor più di dicembre, gennaio, in cui si inizia a pensare a comprare un'agenda, perché tra, eh sì, l'agenda è perché i bambini, con tutte le cose, la scuola, lo sport, ti devi segnare le cose, inizia ad esserci anche un po' più di pressione lavorativa, quindi ti rendi conto che se non avevi l'agenda forse è il caso di acquistarla. E ovviamente adesso devi comprare un'agenda che userai poi per 3 mesi, quindi sarà completamente inutile. Lo dico perché l'ho fatto, queste sono storie di vita vissuta, capito? Ecco, comunque in tutto ciò la cosa bella del fare questo lavoro è che anche se sono da sola in onda, da sola non lo sono mai perché ci siete voi che state ascoltando Radio Italia e potete anche interagire con me al 331 995 0095. L'ho detto il numero, siamo a posto per le prossime due ore, quindi iniziamo ufficialmente.
1: Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio. Dio qui,
6: sì, ma il giardiniere
7: è Osvaldo.
8: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: Lucio Corsi, volevo essere un duro. Allora, abbiamo dato qualche coordinata all'inizio di queste due ore che passeremo insieme, però ce n'è una molto importante, che è il nostro sito radioitalia.it. tra l'altro adesso si è anche rinnovato, ci sono un sacco di cose nuove, ad esempio ci sono due novità fra tutte, cioè la sezione programmi, in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette, e la sezione format video, dove potete trovare tutti i nostri format originali, tipo Amore Psiche, A Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia e tanto altro ancora. Quindi cosa aspettate? Andate a farci un giro, perché radioitalia.it è il sito di chi ama la musica italiana.
2: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del siero resveratrol lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com, fino a esaurimento scorte.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
5: Vimar, energia positiva.
6: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
7: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Orocash.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
12: Ma dai, è Luca Argentero.
13: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
14: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
13: Amici illimitati.
14: Ma qui è tutto illimitato.
13: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
14: Ma allora, selfie illimitati.
15: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90 al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
17: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al Sottocosto.
16: Scontata!
18: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a Sottocosto.
16: Più scontata!
19: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
20: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
21: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.

questa chitarra distorta proprio mi smuove qualcosa nel profondo. Cesare Cremonini, Paparazzi su Radio Italia, solo musica italiana. Torniamo a parlare di intelligenza artificiale. Lo so, nulla di nuovo, nel senso che ne stanno parlando un po' tutti, però c'è una cosa nuova che è stata fatta con l'intelligenza artificiale che mi perprime, mi lascia un po' così. Per testare il nuovo modello di intelligenza artificiale, un ricercatore ha fatto giocare l'intelligenza artificiale a Minecraft, che è un gioco molto molto popolare in cui si possono fare svariate cose, si può combattere, principalmente si costruisce all'interno di questo gioco, e l'intelligenza artificiale ha giocato a Minecraft per più di 121 ore. Quando un nemico ha fatto esplodere il forziere, perché si accumulano risorse fondamentalmente in questo gioco, che poi servono per costruire armi, ma anche per costruire case, castelli, si può fare praticamente di tutto, un nemico ha fatto esplodere il forziere dove l'intelligenza artificiale conservava tutti i suoi averi, tutti i suoi beni, esatto, e allora l'intelligenza artificiale ha detto: vabbè, sai che c'è, ho perso tutto, coltivo patate, e ha coltivato patate per più di 6 ore, perché non sapeva più che cosa fare per recuperare all'interno del gioco. Coltivava patate, guardava la pioggia e poi ha iniziato anche ad autocommiserarsi l'intelligenza artificiale, dicendo: porta sempre con te gli oggetti fondamentali, non riporli mai in un forziere tutti quanti insieme, perché poi vedi che cosa succede. Ora, io volevo fare questo ragionamento insieme a voi, perché ho visto che ci sono anche dei gamer molto famosi che fanno giocare l'intelligenza artificiale dei videogame per vedere fino a che punto può arrivare, no? Allora, prima considerazione: i giochi servono per intrattenerci, perché dobbiamo far giocare uno strumento che dovrebbe servire? Cioè, non ha senso, secondo me, farla giocare ai videogame. Seconda considerazione: ma voi sapete quanto consuma utilizzare l'intelligenza artificiale per 121 ore? Cioè, almeno utilizzatela per qualcosa di utile, non per giocare a Minecraft, tra l'altro male, tra l'altro poi piangendosi addosso, che è una cosa che riusciamo a fare benissimo noi da soli mentre giochiamo ai videogiochi. Io piango di solito, mi dispero e mi spavento, sono queste le tre attività che faccio. È una vita.

Max Pezzali, Leali su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, abbiamo detto che avremmo trattato di sport, lo faremo, abbiamo ancora due ore davanti a noi, però una cosa molto importante di cui non abbiamo ancora parlato è la musica live. E lo faremo, sono proprio preparatissima su quello che è successo lo scorso weekend. Adesso c'è Achille Lauro, Stripper.

Achille Lauro, stripper su Radio Italia, solo musica italiana. A Natale, insieme a Fondazione AIRC, c'è un pensiero che vale più di qualsiasi regalo: sostenere la ricerca e regalare un futuro a tanti bambini e adolescenti che affrontano un tumore. Sullo shop online di AIRC trovi tante proposte per i tuoi regali aziendali, un gesto simbolico ma concreto che può davvero fare la differenza, perché a Natale è il pensiero che conta. Scopri tutte le proposte su nataleaziende.airc.it.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro, pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
9: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
10: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
11: Siamo Elia Nuzzolo
12: e Matteo Ciuccioli,
11: alias Max Pezzali
12: e Mauro Repetto.
11: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
13: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
14: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
16: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
17: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
18: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
17: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando!

Loredana Bertè, pazza su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, avevo detto che avremmo parlato di live, e c'è da dire che nella prima delle sue tre serate milanesi Laura Pausini ha regalato parecchie sorprese ai suoi fan. Ad esempio, proprio Loredana Bertè è salita sul palco del Forum per interpretare insieme a Laura Non sono una signora, che tra l'altro è una delle canzoni che fanno parte del disco di cover della Pausini, Io canto due. Poi Laura Pausini ha accennato anche Come mai di Max Pezzali, che abbiamo ascoltato prima, visto che Max Pezzali era presente proprio in mezzo al pubblico, e dopo gli ha esteso questo invito, ha detto: nel prossimo disco la facciamo una bella canzone insieme, vero? E oggi, per quanto riguarda Laura Pausini, c'è un giorno di stop, tornerà dal vivo domani ad Assago, quando ci sarà anche la nostra redazione che vi racconterà tutto il concerto. Ovviamente lo potrete trovare sul nostro sito radioitalia.it. Adesso c'è Pierre, questa è Sul filo.

0: Vasco Rossi, già, io sono ancora qua. Eh sì, è qua, rimango su Radio Italia Solo Musica Italiana fino alle 18. Stussi, anche tu rimani? T'hanno legato, sei costretto. Vabbè, comunque questo è il team che sarà qua, ancora qua, fino alle 18.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, Solo Musica Italiana e Radio Italia TV.

0: buona domenica.
1: Safe, buona domenica su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme e tutto ciò è bellissimo perché sono le 17.

0: generazioni. Puro sangue.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Spagna, Sanchez convoca le elezioni anticipate per il 29 novembre, sciolte le Camere dopo la bocciatura dei decreti del governo sull'emergenza abitativa. In Brasile Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno delle presidenziali, ora il ballottaggio del 25 ottobre, il presidente uscente, risultato inaspettato. La Francia scossa dalle proteste degli studenti, un quindicenne perde una mano a Lens, oggi chiuse 500 scuole superiori, domani è annunciata nuova mobilitazione, finora 5.000 arresti. Settimana decisiva per la legge elettorale alla Camera, governo pone la fiducia sui primi tre articoli, giovedì il voto finale, esecutivo alle prese con rebus risorse per la manovra. Tre indagati per la morte dell'operaio trovato agonizzante in strada a Caivano, si tratta del datore di lavoro e dei titolari del capannone sul quale stava lavorando. Omicidio Pamela Genini, in aula le dichiarazioni del 52enne accusato di aver ucciso la sua fidanzata. Comprendo il peso delle mie azioni, la mamma della vittima dice scuse tardive. Il premio Nobel per la medicina a Deseret, Hegemann e Nagel, premiati per i loro studi sui circuiti neurali che regolano ricordi, emozioni e comportamenti. Nations League, stasera l'Italia ospita a Bologna la Turchia di Montella, Mancini stravolge la formazione, con una vittoria eviteremo la retrocessione in Lega B.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
5: Buonasera. In Sardegna, sulla statale 125 orientale sarda, c'è stato un incidente sull'incrocio Passo Genna a Ramene. In Campania, sulla statale 74 via Domiziana, ci sarà riduzione carreggiata a causa rifacimento della segnaletica orizzontale dalle 7 di domattina fino alle 18 del 30 di novembre tra l'incrocio Castel Volturno, strada statale 264 del Basso Volturno e l'incrocio Lago di Patria, strada statale 162 della Valle Caudina, strada statale 74. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo in Calabria, incendio dopo San Mango d'Aquino e prima dello svincolo Pizzo Calabro, direzione A2 raccordo di Reggio Calabria. In Campania, sulla statale 7 bis terra di lavoro, ci sarà riduzione carreggiata a causa lavori di manutenzione dalle 7 di domattina alle 18 del 30 di novembre tra l'incrocio Capua e l'incrocio Nola 30 Caserta Salerno, strada grande comunicazione Nola Domizio. In Abruzzo, sulla statale 5, raccordo via Tiburtina Valeria, perdita liquido sull'asfalto presso l'incrocio Brecciarola, statale 5, Tiburtina Valeria, direzione Valeria. In Sardegna, sulla statale 200 dell'Anglona, corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Sorso e prima dell'incrocio Marizza, direzione Castelsardo, strada statale 134 di Castelsardo. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio non lasciarti guidare dalla distrazione. Quando guidi, guida e basta.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: mia gamba dondola.
1: Elodie, affari spenti. Allora, facciamo un po' il punto della situazione. Sono le 17:12. Il team che vi sta tenendo compagnia è composto da me, che sono Giuditta Recco, lui, che è Stussi, in regia. E basta. Però per oggi siamo noi due. Se ci seguite dall'inizio di queste due ore che stiamo trascorrendo insieme, saprete che io ho detto che non avrei parlato di calcio. E ho mentito. Sì, perché non sono una grande esperta di calcio, però per quanto riguarda la nazionale, della nazionale più o meno siamo tutti ferrati, anche perché la nazionale italiana vuole concludere con 3 punti il ciclo di partite di Nations League. E per farlo, per chiudere in bellezza, se vogliamo proprio mutuare le parole che ha detto il CT Mancini, serve una vittoria contro la Turchia proprio questa sera a Bologna. Roberto Mancini torna così al Dallara, lo stesso stadio in cui 45 anni fa faceva il suo esordio da calciatore in Serie A, e quella contro la Turchia di Montella, già battuta in trasferta, sarà la quarta partita in 11 giorni per gli azzurri, che in Nations League hanno collezionato fino a questo momento una sconfitta, una vittoria e un pareggio. Vabbè, cioè, non voglio commentare, non bisogna mai dire niente quando si tratta di nazionale, sennò è un attimo che portiamo male. A Bologna si attendono ancora delle novità di formazione. Chiaramente allo stadio Dallara ci saremo anche noi di Radio Italia Solo Musica Italiana, che siamo media partner ufficiale della nazionale italiana di calcio, e lo diciamo sempre con molto orgoglio. E adesso c'è Tommaso Paradiso, questa si chiama Agitare Coca-Cola.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

0: Luciano Ligabue, ho messo via su Radio Italia solo musica italiana. Dobbiamo parlare di una cosa importante, perché ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è meraviglia, storia, emozione, una città con due riconoscimenti UNESCO, patrimonio dell'umanità, e c'è anche il profumo di un mercato, un sapore da condividere, una piazza dove ogni passo diventa un ricordo. È cambiare prospettiva e scoprire che qui anche il tempo ha un altro gusto. Padova, da vedere, da vivere, da sentire. Piacere, Padova.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come le patate stick surgelate Selex da un chilo, per tutto ottobre a solo 1,75 euro, nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
4: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
6: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
7: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
6: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
8: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
11: La piadineria.
9: La più buona, perché mia.
12: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
13: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
14: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, fra star bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
15: Scegli PubliTeam, progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
14: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
16: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Che tempo che fa raddoppia. Domenica Che tempo che fa e mercoledì il tavolo di Che tempo che fa. Sul 9.
18: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
19: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
18: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
20: Ma possiamo venire anche noi?
18: Sì!
21: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.

0: Marrakesh Gue Casini su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, visto che è lunedì, è giusto parlare anche un po' del weekend, no? Il weekend, soprattutto il sabato sera, giornata che dovrebbe essere all'insegna del divertimento. Si fa festa, si party, si va in discoteca, si balla, si beve. No, no. No, perché la generazione Z ormai dice che l'alcol è passato di moda, ma non soltanto di questa cosa, ne avevamo già parlato, che insomma ci tengono comunque ad avere un certo tenore di vita improntato sulla salute, sul benessere, sul prendersi cura di sé, ma pare che la tendenza piano piano stia diventando quella di andare a letto presto, intorno alle 22 di sabato sera, per svegliarsi poi la domenica alle 6 del mattino. Per fare cosa poi? Ma appunto, io sono d'accordo, cioè questo è il sabato sera, questa è la colonna sonora del sabato sera normalmente. Però i giovani non è che hanno smesso di divertirsi, semplicemente non riconoscono più nel fare tardi la notte una parte del divertimento. Quindi si va a casa di qualcuno, magari si prendono al limite delle pizze, si guarda un film e alle 22 tutti a nanna per svegliarsi alle 6 e andare a fare l'Irox.
1: Ma che palle!
0: Posso dire, sono molto d'accordo con Emma in questo caso. Sicuramente più sani, più felici, non lo so, bisognerebbe chiederglielo.

0: Serena Brancale, Alessandra Amoroso, Serenata, prima Blanco ed Elisa con Ricordi. Prima ancora abbiamo parlato di questa quella che dovrebbe essere la moda, no? Tra i giovani, di andare a dormire molto presto, non bere alcolici, che poi non bere alcolici va bene sempre, e svegliarsi molto presto la mattina seguente, anche durante il weekend. Io non farò nomi, ma il 100% degli intervistati giovani all'interno di Radio Italia Solo Musica Italiana hanno detto che no, non è vero, no, non, loro non fanno così. Poi non so se è il campione che abbiamo preso in esame, che comunque, però insomma, vi volevo dare questa informazione. Altra informazione importante invece riguarda domenica 11 ottobre, perché proprio da domenica in diretta sul 9 e in streaming su Discovery Plus torna Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa, intervista, attualità, grandi ospiti e tanti momenti tra comicità e intrattenimento con l'immancabile Luciana Littizzetto al suo fianco. E quest'anno Che Tempo Che Fa raddoppia: dal 14 ottobre ogni mercoledì arriva anche Il Tavolo, con nuovi ospiti, risate e tutta l'ironia del programma. Che Tempo Che Fa ogni domenica alle 19.30 e con Il Tavolo di Che Tempo Che Fa ogni mercoledì alle 21.15 sul 9.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
5: Bollettino d'equiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione: rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
8: Dark Planet, convenienza nostra.
9: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
10: Ma deve essere anche complicata?
9: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
10: La procedura X-Fir?
9: La attiviamo noi.
10: La conservazione digitale è a norma?
9: Ce ne occupiamo noi.
10: Ti servono SPID o firma digitale?
9: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
10: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
9: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
11: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
12: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
13: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
14: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
15: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
16: Sognare una vacanza d'inverno?
17: Previsto.
16: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
17: Inaspettato.
16: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
17: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
16: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
18: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
19: Ma dai, è Luca Argentero.
20: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
21: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
20: Amici illimitati.
21: Ma qui è tutto illimitato.
20: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
21: Ma allora... selfie illimitati.
22: Con la nuova offerta Sky Mobile ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
23: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99€ e Speck Light da 90 grammi a 1,95€. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Zucchero, Vedo Nero su Radio Italia, solo musica italiana. Per poco non ci hanno visto nero anche due anziani coniugi in Australia, perché loro sono stati milionari per circa una settimana senza saperlo. È andata così. La coppia aveva partecipato a una lotteria nazionale, quelle per cui si acquistano i biglietti, poi c'è l'estrazione dopo qualche settimana, ok? E poi avevano attaccato il biglietto sul frigo. Come si fa con le cose importanti, lo faccio sempre anche io. Questa cosa me la devo ricordare, uso il magnete, lo appiccico lì sul frigo così me lo ricordo. Il problema è che l'estrazione c'è stata, il biglietto era vincente e valeva 8 milioni di euro, sono 13 milioni di dollari australiani, 8 milioni di euro, e loro se la sono dimenticata sul frigo. L'hanno lasciata lì, dopo una settimana è arrivato un parente, ha guardato, che aveva evidentemente assistito all'estrazione dei numeri vincenti, ha guardato e fa: ma quel biglietto è vincente. Allora è andata bene, perché loro adesso hanno incassato i soldi, hanno già detto di voler spendere il montepremi per i figli e per i nipoti. Sì. Tutti loro se li spendono tutti loro in viaggi, secondo me. Comunque vabbè, acquisteranno anche una piccola casa. Comunque è andata bene, perché poi c'è una scadenza per quanto riguarda le estrazioni, quindi se avessero aspettato altri giorni si sarebbero ritrovati con questo biglietto sul frigo, tipo quando io devo pagare il bollo della macchina, capito? Che lo guardi e dici: ah, è rimasto lì per 15 giorni e quindi adesso ci devo pagare la mora. È andata bene così, non l'hanno vista nera per un pelo, proprio per pochissimo.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: Colors, Rolling Stones su Radio Italia, solo musica italiana. Ciao Daniela, ciao Emiliano.
1: Ah, ciao Giuditta.
2: Ciao Giuditta, dove hai nascosto Marco?
0: Fa caldo, fa freddo, escursione termica,
2: la
0: sa, fa
2: pancino.
1: Non è più quello di una volta.
2: Senti, stavo sentendo poco fa la storia di questi due anziani con il biglietto della lotteria e mi piace la fiducia nel genere umano.
0: Sì.
2: Se fossi andato io a casa loro, avessi visto il biglietto, avrei detto:
1: ma
2: questo lo butto io?
1: Non vi preoccupate,
2: visto che non mi serve.
0: Ho pensato anche io la stessa cosa.
1: Faccio del decluttering per voi.
0: Però io invece ragionavo proprio sul fatto che ogni volta che si appende qualcosa sul frigo per ricordarselo, è proprio lì che te lo dimentichi.
2: Sì.
0: È inevitabile, cioè il frigorifero non è una buona idea.
2: Perché devi stimolare il cervello, devi dire: mi devo ricordare qualcosa, chissà dove ho messo quella cosa che devo ricordare.
1: E voi come fate però per ricordare
2: le cose?
1: Non lo
2: dimentico uguale.
0: Io metto delle sveglie.
1: Sveglie, telefono,
0: sì,
1: quindi.
0: Sì, sì, metto delle sveglie perché altrimenti se lo metto sul frigo poi diventa parte dell'arredamento. È sempre stato lì per me.
1: Tappezzeria.
0: Sempre stato lì. Va bene, io ringrazio Stussi. Ciao Stussi, che è stato in regia. E noi ci risentiamo domani. Vediamo se arriva Marco. Non arriva.
1: Ma che dobbiamo fare?
0: Ma pazienza.
1: È andata così.
0: Dai, ci risentiamo domani, sempre a partire dalle 16. Sono le 18:01.

catturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, ti proteggerò dal male. Desidero sapere

0: quando ci fa sentire bene. E amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Spagna, Sanchez convoca le elezioni anticipate per il 29 novembre, sciolte le Camere dopo la bocciatura dei decreti del governo sull'emergenza abitativa. In Brasile Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno delle presidenziali, ora il ballottaggio del 25 ottobre, il presidente uscente, risultato inaspettato. La Francia scossa dalle proteste degli studenti, un quindicenne perde una mano a Lens, oggi chiuse 500 scuole superiori, domani è annunciata nuova mobilitazione, finora 5.000 arresti. Settimana decisiva per la legge elettorale alla Camera, governo pone la fiducia sui primi tre articoli, giovedì il voto finale, esecutivo alle prese col rebus, risorse per la manovra. Tre indagati per la morte dell'operaio trovato agonizzante in strada a Caivano, si tratta del datore di lavoro e dei titolari del capannone sul quale stava lavorando. Omicidio Pamela Genini, in aula le dichiarazioni del 52enne accusato di aver ucciso la sua fidanzata. Comprendo il peso delle mie azioni, la mamma della vittima dice scuse tardive. Il premio Nobel per la medicina a Dasiroth, Hegemann e Nagel, premiati per i loro studi sui circuiti neurali che regolano ricordi, emozioni e comportamenti. Nations League, stasera l'Italia ospita a Bologna la Turchia di Montella, Mancini stravolge la formazione, con una vittoria eviteremo la retrocessione in Lega B.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Hey!

0: tanto c'è uno che dice aia, spero che non si sia fatto male. Ogni volta mi preoccupo per uno degli interpreti della Testa Gira, Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla, appena ritrovati qui su Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: A me invece fa sempre pensare la frase che dice italiano faccia da strada.
0: Bello, mi piace. Ce l'abbiamo, un po' siamo riconoscibili noi italiani.
1: Cosa vuol dire poi faccia da strada?
0: Ma sei mai andata in giro per il mondo a scoprire dove sono gli italiani? Li riconosci subito.
1: Sì, quello è vero, ma perché secondo me ci riconosciamo tra di noi. Sì. Non so se poi un inglese riconosca subito un italiano come un italiano riconosce un italiano all'estero.
0: Secondo me sì.
1: Domanda della serata.
0: Però secondo me sì. Sì. Ci riconoscono un
1: ma
0: po'.
1: Ma perché ovunque. Gesticoliamo?
0: Ma perché siamo calorosi, perché siamo festosi, dove andiamo portiamo
1: bene. Di punto in bianco così, dal nulla, se ti guardano e basta, è solo perché siamo sempre con la mano a pigna. Come si dice? La mano a pignetta.
0: La mano a pignetta, sì.
1: A pignetta,
0: così. Fai così, oh, ma che vuoi?
1: Ma capo.
0: Con le manine così.
1: Per qualunque cosa, poi.
0: Quelli che fanno così con le mani sono pronti per accompagnarvi fino alle 21 anche stasera. Daniela Cappelletti,
1: Emiliano
0: buonasera.
1: Nino Picardi, buonasera, buonasera a te. Cantiamo tutti insieme, tranne me, per Edo Stanzini. Avanti.
0: Per quel ragazzino.
1: Ragazzino.
0: Per rimanere in tema di Fred De Palma, di Edo Stanzini. Edo Stanzini.
1: Sono incartata col filo.
0: Mi piace. Vale, com'è andato il vostro weekend, ragazzi?
1: Bene. Risposta. Allora ce lo potete dire ovviamente al 331 995 0095. Siamo pronti per ripartire per una nuova settimana. Molti di voi l'hanno già fatto, perché noi arriviamo in un orario 18-11 minuti.
0: Beh, chiudiamo questa giornata.
1: Diciamo la giornata, il lunedì è andato per tanti,
0: Però il mio weekend è andato bene, me l'avete chiesto, mi è andato bene.
1: Ma perché?
0: Sono andata a vedere una mostra bellissima.
1: E nessun altro può chiedertelo in questo momento.
0: Sono andata a vedere una mostra molto
1: quale,
0: bella.
1: Quale?
0: Una mostra Fanniusellini, la collezione privata Fanniusellini, molto molto bella. E poi sono tornato nella casa dove abitavo da bambino, quando avevo 6 anni.
1: Ho visto il post su Instagram, un po' strappalacrime.
0: Perché la mia vicina mi ha riconosciuto.
1: Ma
0: lei,
1: davvero?
0: Sì, lei abitava ancora lì, incredibile.
1: Avevi la faccia da monello e ti è rimasta.
0: Avevo la faccia da strada, molto probabilmente. E quella me la sono tenuta addosso.
1: Niente di più facile. C'è anche Samurai J, Flamenco, Paranoia.

0: firma indelebile di Lucio Dalla nella musica italiana con 4 marzo 1943 appena ascoltata su Radio Italia.
1: Capolavoro vero, bellissima da riascoltare, bellissima da ritrovare in, sì, all'inizio di questa serata. Poi il pensiero va inevitabilmente a Fantozzi.
0: Sì.
1: Wari.
0: Forza.
1: Ti immagini sempre Fantozzi
0: altro
1: che esce dall'ufficio.
0: Genio incredibile Paolo Villaggio.
2: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
3: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.

0: Costo.
1: Scontata!
2: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a sottocosto.
1: Più scontata!
3: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
4: Milano, preparati. Gli anni 20 stanno per tornare con tutta la loro energia. Al Teatro Lirico Giorgio Gaber arriva il Grande Gatsby The Show dal 21 al 25 ottobre. La Enrique Casa Valga Dance Company porta in scena il capolavoro di Fitzgerald in uno spettacolo travolgente tra danza, musica dal vivo, swing e raffinatezza. Acquista ora il tuo biglietto su teatroliricogiorgiogaber.it o in biglietteria in Via Larga 14 Milano. Il Grande Gatsby ti aspetta. Sei pronto a fare festa?
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
7: La piadineria.
5: La più buona, perché mia.

0: In Sardegna, miniere che raccontano storie e il mare dopo la salita. Nel calice, il Carignano del Sulcis. Nel piatto, il miglior tonno rosso. Sul cammino minerario di Santa Barbara è già autunno. Scopri passi di gusto su camminominerario.it.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi
3: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì Gimmo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
7: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
6: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
8: Ma possiamo venire anche noi?
6: Sì!
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
12: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: C'è un posto dove tutto può accadere.
14: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
15: Cos'è questo posto?
16: È l'albero di molto lontano.
13: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
16: È fantastico.
13: L'albero di molto lontano. Dall'8 ottobre al cinema.
17: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
18: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Ci sono anche i Pinguini Tattici Nucleari qui su Radio Italia, solo musica italiana. Sorry, scusa, lo sciento. Anche io dovrei scusarmi con Malika Ayane, la seguirei ovunque nel mondo, andrei a vedermi tutti i concerti che fa in tutta la sua carriera, ma questa cosa di svegliarsi prestissimo per andare a correre, no.
1: Beh, è stata una svolta nella sua vita, anche corso la maratona di New York l'altro anno, è stata proprio una scelta molto ponderata. Intervistata a Trento, in questo caso in occasione proprio di un festival sullo sport, Malika ha confermato questa sua passione. Si alza, come dicevi tu, molto presto, alle 5
0: alle del mattino. Alle 5 del mattino.
1: Sì.
0: Mamma mia.
1: Gli sportivi.
0: Ma esistono le 5 del mattino?
1: Esistono, anche perché le conosci dall'altro lato della medaglia, no? Quando fai troppo tardi,
0: certo,
1: quindi
0: vero.
1: Sai che esistono. Comunque lei si alza molto presto per allenarsi. In passato, come dicevo, ha partecipato anche la maratona più famosa del mondo, adesso si è iscritta a quella di Londra del 2027 anche.
0: Sì, non si sta preparando ancora benissimo, dice lei, per questa maratona, perché ovviamente c'entra la sua musica, visto che Malika ha da poco pubblicato il suo ultimo disco, che si chiama Cicale, e ha da poco concluso il tour in store, sta anche ultimando i lavori verso la tournée nei teatri, che parte il 1° di novembre, che ci darà l'opportunità di non vederla correre, ma di vederla cantare.
1: Di fare quello show meraviglioso che sa fare
0: meraviglia.
1: Lei, perché Malika, chi la conosce un po', e spero che siate in tanti, è clamorosamente brava,
0: sì,
1: proprio
0: sì.
1: Una delle artiste secondo me più dotate in assoluto.
0: Una grandissima eleganza che ha messo anche dentro questa, detto tra noi.

0: Che energia, Grandine Gramaro, Nuvole Lenzuola nella serata appena cominciata qui su Radio Italia, solo musica italiana. Sapete di che cosa dobbiamo occuparci? Di
1: Danny
0: e scandali. Tennis e scandali, attenzione!
1: In corso, sapete, ve lo dico, la ATP 500 di Pechino. Oggi si è giocata una semifinale molto importante tra l'eterno Djokovic e Daniil Medvedev. Questa semifinale ha avuto un epilogo rocambolesco a dir poco.
0: Che è successo? Che è successo?
1: Nono gioco del secondo set con Djokovic avanti 7-5, 5-3, è una scioglilingua, scusate, al termine di uno scambio vinto dal serbo in maniera clamorosamente bella, tra l'altro se avete la possibilità guardate il punto, Medvedev ha scaraventato via la palla che stava tornando in campo dopo essere andata a sbattere contro il tabellone pubblicitario, che significa che ha colpito uno spettatore.
0: Aia, l'ha preso in faccia proprio.
1: L'ha preso in faccia, è stata un'ingenuità assurda per un giocatore del suo livello, tifoso che è stato subito soccorso e dopo ha lasciato l'arena con le mani sul viso, quindi bene ma non benissimo, comunque una mina di Medvedev.
0: Poveraccio.
1: L'ha tirata con tutta la sua forza, è stato probabilmente un gesto un po' di stizza, un po' di ingenuità, non credo assolutamente che lui avesse l'intenzione.
0: Ho capito, però tu sei là, ti stai guardando la partita, pam, ti arriva una pallina in
1: faccia. Poi le regole sono regole, quindi l'arbitro del match ha chiamato il supervisor che, rispettando appunto queste regole, non ha potuto fare altro che squalificare Medvedev.
0: Squalifica!
1: Quindi partita vinta a tavolino da Djokovic. Faccio una parentesi, Medvedev simpatico ma non simpaticissimo in generale, diciamolo,
0: roba mia, probabilmente avrebbe vinto lo stesso Djokovic,
1: cioè, non lo so, stava vincendo, però sai, il tennis ci sono anche delle rimonte impensate, quindi questo non possiamo dirlo.
0: Ma scusa, ma una volta il tennis era uno sport elegante, tutti compiti, tutti belli, tutti perfetti, che è successo?
1: Beh,
0: poi
1: insomma, allora vatti a vedere Kyrgios,
0: no,
1: che
0: ma
1: non gioca più.
0: Una volta, vent'anni fa era uno sport di classe, insomma, andavi là, la pallina in faccia non ti arrivava. Che è successo?
1: Adesso anche la tifoseria è cambiata, se pensiamo a US Open che hanno dovuto richiamare tantissimi tifosi perché facevano una gran cagnara, perché insomma facevano anche cose illegali.
0: Non ti manca un po' quel tennis lì, quello tutto bello in giacca e cravatta?
1: Ma sai, il tennis come qualsiasi altro sport è lo specchio dei tempi e non è neanche il punto peggiore in cui siamo ancora arrivati, secondo me.
0: Mi sa che non ti posso dare torto.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo

0: giovane artista napoletano bravissimo che tra l'altro ha vinto anche Sanremo Giovani, lui si chiama Settembre, lo abbiamo ascoltato con Lentiggini, però io adesso mi pongo una domanda.
1: Vai.
0: Se Settembre ha fatto Lentiggini.
1: No, se le bambole di Pezza hanno fatto Settembre. Settembre non doveva fare le bambole di Pezza? Sarebbe stato un Doubt the Circle.
0: Ho rovinato tutto.
1: Hai buttato via una battuta bellissima.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso, puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
5: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Sognare una vacanza d'inverno?
12: Previsto.
11: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
12: Inaspettato.
11: Prenota il tuo inverno con MSC. E se scegli Happy Drink, le bevande sono incluse.
12: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
11: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
13: Pronto?
14: Pronto, Mara. Ciao, sono Fabio, disturbo?
13: Beh, un po'.
14: Ah, mi dispiace, non volevo.
13: Tu me l'hai chiesto, io ti rispondo, sai che sono sincera.
14: Allora, devo dirti una cosa importante. Il nostro tavolo, da quest'anno, andrà in onda il mercoledì in prima serata.
13: Ma non potevi dirlo senza perdere tempo? Sto facendo una cosa importante.
15: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica, che tempo che fa? Il mercoledì, il tavolo di Che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
16: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.

0: Migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
1: Amore, non rompere le uova.
2: Su Ford Puma e Kuga è possibile guidare a mani libere grazie alla tecnologia Ford Blue Cruise. Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
3: Nelle Blue Zone, presenti su oltre il 90% delle autostrade italiane, Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford, gestisce sterzo, velocità e distanza di sicurezza, mantenendo l'auto sempre al centro della corsia.
2: E l'attenzione alla strada?
3: Resta fondamentale. Una telecamera infrarossi monitora posizione della testa e sguardo e in caso di distrazione richiama l'attenzione del conducente.
2: Qual è il beneficio per chi guida?
3: Con Ford Blue Cruise i viaggi diventano più sicuri, piacevoli e meno stressanti.
2: Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrice e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: La costiera amalfitana non ta può portare a Milano, no? Lo dice Nino D'Angelo insieme a Rovazzi e Darisa qui su Radio Italia Solo Musica Italiana alle 18 passate da 54 minuti. Attenzione signori all'ascolto, siccome è lunedì vi diamo il tempo necessario per riprogrammare le cose, sto parlando in codice, riprogrammate le cose, giovedì chiamate tutto con un altro nome.
1: Ma vado io perché lui è di parte. In Italia parliamo di tradimento. Il traditore medio uomo pesca sempre dalle solite scuse. In pratica la più utilizzata ancora oggi, nonostante sia una cosa di una banalità inenarrabile, resta il calcetto infrasettimanale.
0: Capito? Signori. Se avevate il calcetto, occhiolino, occhiolino.
1: Capisci a me?
0: Cambiate programma.
1: La partita con gli amici è una scusa usata da 2 italiani su 3 e ancora oggi resta la più diffusa.
0: Classico Jessico calcetto.
1: Poi quella è come Salvi su in rubrica la persona del giovedì.
0: I compagni con cui devi andare a giocare.
1: Comunque,
0: con la partita.
1: È una notizia che in realtà a livello social ha fatto molto discutere tra chi sostiene che il calcetto non sia più di moda e andrebbe rimpiazzato quantomeno con il padel per renderlo più credibile.
0: Sì.
1: E chi invece ha aggiunto alla lista delle scuse inflazionate il corso di aggiornamento, il traffico congestionato. Sì, ma allora il traffico congestionato non ha senso.
0: Basta andare Gonzale sul traffico congestionato, no.
1: Ma poi basta andare su Maps, lo vedi se è tutto rosso.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: voglio
0: sì.
1: dire, oggi come oggi bisogna essere più creativi.
0: Il corso d'aggiornamento, sì. Però
1: poi quanti ne hai?
0: No,
1: una settimana?
0: Può mai esserci di sera il corso d'aggiornamento.
1: Ma quello sì, però non una settimana.
0: Sì,
1: dai.
0: Diventa. Okay. Diventa
1: secondo
0: complicato.
1: Lavoro.
0: Sai perché invece no il padel? Perché non ci sono abbastanza complici. Cioè il calcetto comunque ci sono 5-6 persone.
1: Beh, sono comunque 3 complici nel padel. Si gioca in 4.
0: Oppure uno contro uno. Cioè comunque
1: uno contro uno è raro. Non ci sono neanche tanti campi.
0: Ci sono comunque altre 3 persone. Lì invece hai una pletora di persone. Tu puoi alzare il telefono. Allora adesso sento il tuo amico e vedo se eri a calcetto. Pronto? Era calcetto?
1: Sì, era calcetto.
0: Certo
1: che era calcetto.
0: Certo,
1: anche io sono
0: proprio
1: qua a calcetto. Esatto. No, sai perché non è credibile il padel? Perché ogni volta che giochi ti fai del male, quindi dovresti arrivare sempre un po' tutto strappato.
0: Beh,
1: cosa
0: non
1: che
0: detto.
1: Non è.
0: Non è detto, però, non è detto.

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iper.

0: con la voce la unica di Alex Baroni su Radio Italia, solo musica italiana, ascoltato con Cambiare.
1: Canzone bellissima, messaggio sbagliatissimo.
0: Non cambiare. Non in queste due ore, insomma.
1: No, ma non per tutto il resto della serata.
0: Ma certo.
1: In generale, resta qui su Radio Italia, solo musica italiana, dove sono le 19:02.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne, instabilità in aumento sulla Romagna e sul medio alto Tirreno. Nella mattinata di domani un fronte perturbato porterà precipitazioni tra Liguria, Toscana, Coste Laziali e la Sardegna. Altrove il tempo sarà ancora stabile con nubi sparse e schiarite. In giornata rovescia temporali che continueranno a coinvolgere le medesime regioni, estendendosi anche il resto del centro Italia. Più asciutto all'estremo nord e al sud. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: quelle che senti nello stomaco quando ti innamori, le farfalle di San Giovanni su Radio Italia Solo Musica Italiana. 19:09. Come state voi? Ognuno avrà la propria risposta. Se chiedessimo a San Giovanni come stai, cosa risponderebbe?
1: Tutto bene, grazie. Perché non è soltanto una risposta, diciamo, di circostanza quando parli con qualcuno e non hai voglia di esplicare esattamente com'è la tua vita, ma un vero e proprio mantra che darà anche il titolo al suo prossimo disco. Uscirà il 13 di novembre.
0: Giusto, si chiama per l'appunto Tutto Bene Grazie. È un disco che viene raccontato così, racconta il presente di Sangio senza cercare risposte definitive, ma lasciando spazio alle domande, ai dubbi, alle contraddizioni che fanno parte del percorso di ogni persona.
1: Sì, arriva tra l'altro oltre 5 anni di distanza da Cadere Volare. Questo disco è anticipato dal singolo in digitale Ti ho cercata Felicità, un brano con il campionamento di Felicità di Lucio Dalla, diciamo sulla consapevolezza che la felicità è qualcosa che si trova dentro di sé, che si può scegliere di vivere ogni giorno. Essere felici è una scelta.
0: Che cos'è la felicità?
1: Bicchiere di vino
0: con un panino.
1: Risposta più facile alle 19:10.
0: Giusto,
1: no?
2: Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio.
6: Dio pissima al giardino.
7: È Osvaldo.

0: Vasco Rossi con La Verità nella serata di lunedì. Siete su Radio Italia, Solo Musica Italiana, in nostra compagnia Emiliano Nino Picardi e me, Daniela Cappelletti.
1: La verità è che dovete fare un salto sul nostro sito perché si è completamente rinnovato. Se fate, se cliccate, se scrivete tiki tiki tiki con la vostra tastiera radioitalia.it, ci sono due gran belle novità.
0: La prima riguarda la sezione programmi, in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette, e poi anche la sezione format video, dove invece potete trovare tutti i nostri format originali. Faccio degli esempi: Amore Psiche, Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia e molte altre cose ancora.
1: Super carini, super carini. Radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana.
2: Energia positiva è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
3: Vimar, energia positiva.
4: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
5: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso! La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: In Sardegna, miniere che raccontano storie e il mare dopo la salita. Nel calice, il Carignano del Sulcis. Nel piatto, il miglior tonno rosso. Sul cammino minerario di Santa Barbara è già autunno. Scopri passi di gusto su camminominerario.it.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
12: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
15: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
16: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
17: Siamo Elia Nuzzolo
18: e Matteo Scuccioli,
17: alias Max Pezzali
18: e Marro Repetto.
17: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
19: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa. Fai uno stop.
4: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
5: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live.
18: tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 11 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Laura Pausini. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: ragazzi, stupidi ragazzi, la canzone di Raff nella serata di Radio Italia Soul Musica Italiana. C'è questa cosa che mi piace molto in generale, no? Cioè cercare di inventarsi piccole idee, magari anche irrealizzabili, però che ci fanno stare un attimo bene, no? E pensare, ma pensa se questa cosa esistesse, che cosa carina.
1: C'è una pagina di Instagram che ha proprio messo in fila una serie di cose che potrebbero semplificarci la vita, cambiarci delle abitudini, renderci le giornate un po' più leggere. Pensate, per esempio, se quando dovete partire per un viaggio, in aereo di solito, ci fossero delle valigie che si pesano da sole, così sappiamo esattamente il peso della valigia, non stiamo lì ad impazzire, soprattutto quando arrivi al banco poi per consegnarla, non sei lì che tremi perché
0: Ci sono le pesatine piccole, esistono, cioè,
1: sì, però
0: sono
1: la,
0: delle cose di 5 centimetri che attacca la valigia,
1: il romanticismo,
0: ragazzi, cioè, nel senso,
1: la valigia che si pesa da sola senza la pesatina esterna, lo fa da sola, bello, così che sei già tac,
0: altri
1: precisa.
0: Esempi, gli ascensori dovrebbero lasciarti annullare un piano premuto per sbaglio,
1: vero,
0: non arrivare, questo sono d'accordo, però puoi sempre premere alt. No, non lo fate.
1: No, perché rischi
0: Sto
1: di bloccare. Rischi di bloccare. Invece
0: non lo fate
1: no.
0: Mai se non
1: se
0: c'è
1: ci fosse
0: necessità.
1: Il tasto per dire ho sbagliato, tasto sbagliato.
0: Questo
1: e poi dopo
0: sì.
1: Rimetti il tasto giusto. Bello.
0: Altra cosa che un po' contesto: i cinema che dovrebbero indicare l'orario vero di inizio del film dopo la pubblicità, non prima.
1: Sì.
0: Ma arriverebbero tutti ulteriormente. La gente arriva già in ritardo così.
1: Certo, ma va fatto così. Il film inizia alle 21:20 e alle 21:20 deve iniziare il film, non il carosello delle pubblicità che dura 20 minuti.
0: Ma tu lo sai che dura 20 minuti e arrivi 20 minuti dopo.
1: No,
0: sai.
1: A volte ne dura 20. A volte ne dura 15, vabbè. Non sai esattamente, magari rischi di perderti l'inizio del film. Pensa a questa: ogni auto dovrebbe essere dotata di una scritta luminosa sul retro, nel vetro di dietro, che dice grazie quando ti fanno passare.
0: Si accende, sì, ma grazie. Automatica, non che tu devi cercare il pulsante in quel momento, diventa farraginoso.
1: Capisce la tua traiettoria.
0: Ma la cara vecchia mano su, così.
1: Quella funziona sempre, è un gesto ormai sdoganato, vale
0: dai.
1: Per tutto.
0: Poi i moduli online dovrebbero salvare quello che hai scritto quando la pagina si blocca invece di cancellare tutto.
1: Vero.
0: Tu ne hai un'altra, secondo me, che
1: io ne ho un'altra. Da anni porto avanti questa mia causa. Ditemi se non siete d'accordo con me, signori e signore.
0: Tutti i giorni me lo dice.
1: Allora, quando andate su un sito nuovo per la prima volta, ti dice vuoi accettare i cookies ogni sito, ogni giorno. Io voglio accettare tutti i cookies.
0: Il primo gennaio.
1: Per tutto l'anno.
0: Sì.
1: Primo gennaio, premi tu, accetta tutti i cookies per l'anno e basta.
0: Mi piace perché combatti per delle cause incredibilmente importanti.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: mio DNA.
1: DNA, Lorenzo e Gabri, Lorenzo Giovanotti e Gabri Ponte qui su Radio Italia, solo musica italiana. Tra poco sarà quasi il momento di fare le formazioni, scopriremo se il calcio è tornato nel nostro DNA, il DNA di noi italiani,
2: sì,
1: finalmente.
2: Sarebbe anche ora. Sono un po' preoccupata.
1: Perché cosa?
2: Perché devo di nuovo fare la formazione turca. Beh, l'ho fatta una settimana
1: mamma
2: fa.
1: Mamma, i turchi.
2: Raga, cioè, ma perché devo risanare gli stessi?
1: No, qualcosa è cambiato.
2: Ozpetek.
1: No, Ozpetek non c'è.
2: No, non c'era?
1: No, vabbè. Ozpetek fa altro nella vita.
2: No, vabbè,
1: per fortuna nostra, tra l'altro, perché se giocassi a calcio come
2: era
1: fai film,
2: che conoscevo,
1: saremmo rovinati.

0: è del titolo Ibo Me Tu Bo Te, Geolier sull'Italia, sulla musica italiana.
1: Adesso ci fa anche una pizza shue shue.
0: Io? Capito che pronuncia?
1: L'hai detto così bene che sei ricalata nella parte, finalmente.
0: Finalmente, davvero.
2: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
3: Dark Planet, convenienza nostra.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
9: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Bollettino Deghiversario numero 2.
12: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
13: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
14: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
15: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
16: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane,
17: luci misteriose.
18: Insomma, le solite cose.
19: Non direi le solite cose.
15: L'avventura sta per cominciare.
20: Tenetevi forte.
15: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
21: Sono qui? Ehi, sono qui. Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
22: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi nei migliori supermercati come AEO e Famila.
21: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
23: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
24: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: ha fatto parlare d'amore Safe in questa serata di lunedì insieme con Daniela, con Emiliano qui su Radio Italia, solo musica italiana. In realtà parliamo d'amore, o meglio non parliamo d'amore. Avete presente quando iniziate a frequentarvi con una persona, vi scambiate messaggi, sembra che ci sia una connessione e poi quella persona a un certo punto sparisce nel niente?
1: Si chiama ghosting. Dovrebbe essere reato.
0: Lo è.
1: Oh.
0: Nelle Filippine è stata introdotta una legge contro il ghosting, cioè la pratica proprio di non rispondere ai messaggi della persona che si sta frequentando, anche se si sta frequentando da poco tempo.
1: Non è solo non rispondere ai messaggi, è sparire nel nulla, sì. Perché può capitare di non rispondere ad alcuni messaggi, ma proprio sparire dalla vita di una persona è una cosa che, orribile, no? Ti crea anche dei problemi emotivi di un certo tipo. La normativa, questa di cui parlavi, nelle Filippine, va a punire chi sparisce nel nulla senza, come dicevo, dare spiegazioni e ignora anche le richieste di contatti da parte delle persone con cui stavo uscendo regolarmente. Ma non si fa.
0: Non si fa, infatti l'hanno vietato.
1: Ma nelle Filippine.
0: Nelle Filippine hanno vietato.
1: E sono avanti, evidentemente. Allora,
0: interrompere i contatti di colpo, oltre ad essere sintomo di maleducazione, può arrecare, come dicevi, dei danni emotivi alla persona.
1: Certo.
0: E quindi la legge ti punisce. Credo che ci siano dei casi, cioè va capito se quello è ghosting o no. Nel senso che se tu vai in caserma e dici: mi stavo scrivendo con
1: a parte
0: uno.
1: Che perché uno che va in caserma a denunciare il ghosting deve avere quella voce lì.
0: Eri tu che stavo
1: facendo. Appunto,
0: stavo te.
1: Te pareva.
0: Mi stavo scrivendo con uno. Certo. E poi non mi ha più risposto.
1: Appuntato,
0: non è che l'arresto,
1: devo fare.
0: Non è che l'arrestano subito, devono capire.
1: Fanno delle ricerche. Però è punibile, quantomeno non incentiva le persone ad avere

0: questo tipo di atteggiamento che non è mai successo prima nella storia dell'umanità, cioè sono 10 anni che succede questa cosa.
1: Mi chiedo però, e vi chiedo, cioè se io non voglio rispondere ai tuoi messaggi, se io non voglio avere nessun contatto con te, no, quale posto migliore del carcere mi faccio rinchiudere lì dentro e ho risolto.
0: Va bene, però io la chiuderei con questa massima: ricordatevi, vai, sempre che il ghosting definisce chi lo fa, non chi lo riceve.
1: Bene, grazie.
0: Prego.

0: fino all'ultimo secondo di questa di Ornella Vanoni. Domani è un altro giorno nella serata di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Indimenticabile Ornella, che canzone meravigliosa, che voce pazzesca.
0: Sempre emozionante.
1: Che storia musicale incredibile. E domani è un altro giorno anche per Edo Stanzini, forse lo troveremo qui. Ci sarai? Sarai dei nostri, Edo? Domani no? No?
0: Pensa, io non vorrei essere in te in realtà.
1: Perché?
0: Perché adesso devi cantare dopo la Vanoni.
1: Ma non lo farò.
0: Forse è meglio di no.
1: Meglio di
0: no. Ti esonero per,
1: grazie,
0: questa volta.
1: Per questa volta
0: ti esonero.
1: Lasciamo tornare a Bergamo, a Bergam.
0: Ragazzino.
1: Il ragazzino Edo Stanzini, tra poco arriva Patacca, credo di averlo intravisto nelle tenebre.
0: E le formazioni.
1: E le formazioni più tardi le facciamo.
0: Oi, oi.
1: Vi accompagniamo fino alle 21, intanto 20 e 2 minuti.

0: è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: La guerra ibrida spaventa l'Europa, gli 007 di Berlino lanciano l'allarme, la Russia porta avanti un conflitto ombra contro di noi e l'Estonia sposta le truppe al confine. Sanchez annuncia le elezioni anticipate in Spagna il 29 novembre, sciolte le Camere di Madrid dopo la bocciatura dei decreti del governo sulla casa. Continua la protesta degli studenti in Francia, un ragazzo di 15 anni perde una mano a Lens, annunciate nuove mobilitazioni per i prossimi giorni, oltre 5.000 gli arresti. Il delitto di Garlasco spunta una nuova consulenza di una criminologa su Stasi mai autorizzata e senza firma, ma la diretta interessata smentisce. Il femminicidio di Pamela Genini, Gianluca Soncin parla in aula e dice: comprendo il peso delle mie azioni, la mamma della vittima accusa, sono scuse tardive. Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano conferma il blocco degli altoforni, il diritto alla salute prevale sull'interesse economico, si legge nel provvedimento. Io sono Giorgia Meloni, la premier registra e deposita il suo timbro vocale per proteggersi dai deepfake generati dall'intelligenza artificiale. Nations League, la nazionale di Mancini affronta stasera la Turchia di Montella, Ken KO in attacco spazio a Scamacca, in campo alle 20.45 anche Francia-Belgio.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera. Sulla 1 Milano-Napoli in Emilia-Romagna, code in uscita a Rioveggio, provenendo da Firenze, il traffico è ancora abbastanza sostenuto in direzione Milano. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Sesto San Giovanni e Cormano, traffico intenso in direzione Torino. Sulla 7 Serravalle-Genova, siamo in Liguria, rallentamenti tra Busalla, Bivio a 7-12, Genova-Livorno, causa ripristino, incidente in direzione Genova. In Basilicata sulla statale 658 Melfi Potenza c'è fondo stradale dissestato dopo l'incrocio Scalera e stazione di Forenza e prima dell'incrocio Madonna Laudata, direzione Potenza. Nel Lazio sulla A91 autostrada aeroporto Fiumicino ci sarà uscita chiusa a causa lavori dalle 21.30 di questa sera fino alle 6 del 9 di ottobre su allacciamento grande raccordo anulare in direzione svincolo aeroporto di Fiumicino. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

0: vento.
1: C'è Francesco Gabbani su Radio Italia, solo musica italiana, viva la vita, è vero, viva la vita sempre, quando gioca la nostra nazionale e magari vince ancora di più.
2: Yeah.
1: Ancora di più, viva la vita. Questa sera scendiamo in campo al Dallara a Bologna contro la Turchia. Patacca in regia, vorremmo fare le formazioni, quindi se ci potessi
2: Ale,
1: così diciamo
2: suggerire
1: una base di quelle adatte per appropinquarci al momento
2: sai
1: in cui i nostri azioni scenderanno in campo.
2: Arienti, che ti salutiamo nel frattempo, che ha detto glielo voglio proprio dire in onda.
1: Sì.
2: È stata una cosa.
1: Vedi, però ci ha messo solo 8 anni.
2: È solo domani, c'è già il risultato della partita.
1: Presto, allora, non perdiamoci in chiacchiere.
2: Sappiamo che mi tocca fare le formazioni, quindi partirei direttamente da quella più complicata, quella della Turchia.
1: Scusa, che giochiamo in casa, parti dall'Italia.
2: Parto
1: per
2: sempre
1: favore.
2: Da quella più complicata. Vabbè. E se permetti, scelgo.
1: Va bene.
2: Scenderanno in campo con un 4-3-3.
1: Sì.
2: Mi sono già dimenticata, incredibile.
1: Shakir.
2: Ma quello è Shaquille O'Neal, un altro.
1: Shaquille.
2: Selik. Bardacci. Kabak.
1: Sì.
2: Kadioglu. Ma più o meno. El Mali.
1: Sì.
2: Özkan.
1: Sì. Che non è coso. Özkan.
2: Per giocare. Kaveci.
1: Şimşir. Sì.
2: Angun, Snow on the Sahara.
1: Akgun.
2: Sì. Yuksek.
1: Sì, ACT.
2: E vabbè, Montella. E lì andiamo sereni. L'Italia scende anche lei con un 4-3-3 in campo: Donnarumma, Di Lorenzo, Gianluca Mancini, Bastoni, Ruggeri, Barella, Romano, Dumbia, Maldini, Scamacca, Vergara. Ovviamente l'altro Mancini e il CT.
1: Ci sono un po' di novità, no? Nella nostra nazionale.
2: Sì,
1: l'attaccante di riferimento non è Pio. Non è che anche si è fatto male.
2: Non ci sono i fratelli Esposito proprio.
1: No, non ci sono. Si riposano entrambi. Non so se sono in panchina, però certamente non scendono in campo.

0: titolare, curiosi di vedere Maldini.
1: Non c'è Caiode, anche perché c'è Di Lorenzo.
0: Ha fatto una bella partita Caiode la volta scorsa.
1: È proprio bravo.
0: C'ha una bella gamba, sì. Però bisogna capire. Speriamo bene. Allora, dalle 20:45 scendiamo in campo. Questa potrebbe essere la partita che ci permette di non retrocedere dalla National League B.
1: Non gufare.
0: No, speriamo bene. Vai, poi vi aggiorneremo domani. Ma

0: Emma con Fabri Fibra, antidroga nella serata di Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamolo ufficialmente il Patacco.
1: Buonasera Patacca, ben trovato. Andrea Rienti che si occupa della regia. Salutiamo soprattutto Jesus, ci ascolta tutti i giorni, scrive al 331-995-0095 dal porto di Veracruz, in Messico.
0: Esotico.
1: In Messico.
0: Molto esotico.
1: È stato in Italia due volte, l'anno prossimo torna in vacanza a Roma, Costiera Amalfitana e Palermo. Jesus, se ci vuoi prendere...
0: A te scrive perfettamente in italiano.
1: Beh, certo. Se ci vuoi portare con te, se ci vuoi adottare. Noi...
0: Niente, subito a scrocco. Niente, credibile.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte.
4: Milano, preparati a cantare, ballare e lasciarti conquistare dalla musica. All'8 ottobre torna al Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni Sister Act, il musical. Lo spettacolo più travolgente dell'anno. Un'esplosione di musica, emozioni, risate e un'energia irresistibile, con un cast pronto a farvi ballare ad ogni nota. Acquista ora il tuo biglietto su teatronazionale.it o in biglietteria in via Giordano Rota 1. Sister Act ti aspetta al Nazionale. Sei pronto a cantare con noi?
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/Natale.
1: In Sardegna, miniere che raccontano storie e il mare dopo la salita. Nel calice, il Carignano del Sulcis. Nel piatto, il miglior tonno rosso. Sul cammino minerario di Santa Barbara è già autunno. Scopri passi di gusto su camminominerario.it.
2: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
3: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
2: Scontata!
4: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
2: Più scontata!
5: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
7: Allora, ricapitondoliamo. Sì. Il tavolo non va in onda la domenica.
8: Giusto.
7: E non andiamo in onda nemmeno lunedì. Giusto?
8: Giusto, andiamo in onda il mercoledì. Nino, il tavolo va in onda in prima serata il mercoledì.
7: Allora, io ripartirei da capo, Fabio.
8: Ma come da capo?
7: Sicuro che non è lunedì, giusto?
8: Ma mercoledì!
9: Che tempo che fa? Raddoppia! La domenica che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
10: Bollettino Digiversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
12: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
13: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
12: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
14: Ma possiamo venire anche noi?
12: Sì!

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai in

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: È una dichiarazione d'amore bellissima per la sua città, per Milano. Dedica l'ultima di Ernia qui su Radio Italia, solo musica italiana. Se all'inizio di gennaio Daniela Cappelletti non dovesse essere con noi in diretta, vogliamo spiegarvi in anteprima il motivo.
2: Sì, allora, 11-31 di gennaio si gioca l'Australian Open, uno degli slam più importanti del mondo, si gioca a Melbourne e c'è un modo per andare a vedere questo torneo completamente gratis.
1: E come si fa? Si clonano i biglietti.
2: Stanno, no, ah, non no. Fare il solito italiano. Stanno cercando 6 ultra che in un video devono spiegare perché un determinato tennista è il loro idolo. Mm. Quindi tu fai il tuo video, spieghi, fai vedere da tutta la tua passione, nel caso ti estraggono, sì. Per candidarsi c'è tempo fino al 7 di ottobre, basta avere almeno 21 anni e parlare inglese, non serve essere inglesi.
1: Tu faresti il tuo video per Yannick, ovviamente.
2: Beh, cosa devo fare?
1: Cosa diresti, dai?
2: No,
1: fai una prova di questo video.
2: No.
1: Prendete, portatemi all'Australian Open, perché
2: io prenderei te che fai l'imitazione di Sin, gli manderei il loro il video.
1: Facciamo i canederli insieme.
2: Con la mia bocca, però col mio video doppiata. Secondo me attrae l'attenzione.
1: Potrebbero prenderti, sì, in effetti. I vincitori di questo progetto, che ha un nome che si chiama Superfans, potranno accedere ad allenamenti, partite, creando i contenuti esclusivi. Sarà una cosa molto bella per loro, secondo me.
2: Sì, sicuramente. Quindi, insomma, c'è questa possibilità fino al 7 di ottobre. Se vi va, informatevi, perché è più unica che rara questa cosa.
1: Dicono di me che sono il tennista più forte al mondo, ma a me piacciono i canederli.

0: con te.
1: La nuova di Giorgia con quella voce là si chiama Parafulmini, appena ascoltata Radio Italia, solo musica italiana.
2: Hai detto bene, ci vorrebbe le avvertenze, il foglietto illustrativo. Non provate questo a casa, non provate a
1: don't
2: fare
1: di
2: gli acuti di Giorgia a casa, no. Rischiate la cristalleria.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
5: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici.

0: Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionperbui.it.
1: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
6: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
9: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
8: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
10: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
11: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
12: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
13: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero!

Cambio faccia, come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia, se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: Ole, che trio, Levante, Dalia e Brancale al mio paese su Radio Italia Solo Musica Italiana. Serena Brancale è proprio tornata al suo paese in tutti i sensi,
1: sì.
0: In questo weekend ha chiuso il suo sacro tour a casa.
1: A Bari, al Palazzetto, si è esibita nella 40ª e proprio ultima data di un tour che ha toccato anche l'estero e che è partito lo scorso aprile da Londra. From London.
0: Sì.
1: Serena ha avuto tanti ospiti come se Alessandra Amoroso, Delia, passando anche per Tullio De Piscopo.
0: Ne abbiamo raccontato qualche sera fa che avevano fatto questa simpatica gag. Tullio De Piscopo diceva che è il mio concerto e ho invitato un po' di gente. Per ora comunque Serena Brancale non ha annunciato prossimi progetti. C'è chi la vorrebbe al Festival di Sanremo. Per lei sarebbe la terza partecipazione di fila. L'abbiamo vista lì con Anima e Core e poi con Qui con me cantata lo scorso anno. Perché? Non c'è due senza tre.
1: Così dice il proverbio, però insomma è lì, è tutto da vedere. Ancora non si sa niente di Sanremo dal punto di vista degli artisti in gara.
0: Ci sono un po' di rumors che girano tra i nomi possibili, c'è anche il suo.
1: Finché non si ha la lista dei convocati, per parlare in termini no?
0: calcistici,
1: esatto, non si sa, perché tutto può essere. Sanremo è così.
0: Vuoi sapere la mia? Secondo me potrebbe andarci Serena Brancale, ma per accompagnare Delia.
1: Dici che fanno questa cosa qua?
0: No, secondo me va Delia.
1: Magari poi c'è magari visto fanno, lungo.
0: Una cover insieme. Chi lo sa? Lo scopriremo.

0: Luciano Ligabue, voglio volere su Radio Italia, solo musica italiana, l'ultima per quanto ci riguarda in questo lunedì sera insieme. Si torna domani tra le 18 e le 21.
1: Pronti per accompagnarvi in un'altra serata della settimana? Giusto un piccolo ragguaglio su quel che fa la nostra nazionale in campo, ormai scesa da 15 minuti, 16 per essere precisi. Meno verve del solito, partita un po' più
0: vediamo
1: la partita. Speriamo. È lunga ancora. Buona serata a Patacca, Andrea Arienti che si è occupato della parte tecnica della regia. Buona serata anche a tutti voi,
0: a domani, ciao a tutti, sono le 21:03.

Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal piatto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
0: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
5: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza romper muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
8: Vimar, energia positiva.
9: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penne è una favola.
10: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
11: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
12: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
13: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
14: Siamo Elia Nuzzolo
15: e Matteo Ciuccioli,
14: alias Max Pezzali
15: e Marro Repetto.
14: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
16: Guarda North Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
17: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
18: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision, vederci bene insieme.
19: Dici che lo conosco?
20: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
19: Ah, quello naturale, senza additivi.
20: Bravo.
19: DOP, solo carne italiana.
20: Esatto.
19: Il crudo.
20: E allora non lo conosci?
19: Perché non è crudo, è Parma.
21: Piacere, prosciutto di Parma.

0: i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
1: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
12: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, per star bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
13: Scegli PubliTeam. Progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
12: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
14: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Tensioni fra Europa e Russia, la cosiddetta guerra ibrida che spaventa il vecchio continente. I servizi di sicurezza di Berlino e tedeschi lanciano l'allarme, la Russia porta avanti un conflitto ombra contro di noi. Sanchez in Spagna annuncia le elezioni anticipate alla fine di novembre, il 29, sciolte le Camere a Madrid dopo la bocciatura dei decreti sull'emergenza abitativa. In Francia continua la protesta degli studenti, un ragazzo di 15 anni ha perso una mano nelle manifestazioni, annunciate nuove mobilitazioni per i prossimi giorni, intanto si contano oltre 5.000 arresti. La storia infinita di Garlasco spunta una nuova consulenza di una criminologa su Stasi, mai autorizzata e senza firma. La diretta interessata però smentisce tutto. L'ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello di Milano conferma il blocco degli altiforni, il diritto alla salute prevale sull'interesse economico, così si legge nel provvedimento. Nations League, la nazionale di Mancini affronta la Turchia di Montella, Ken, KO, in attacco spazio a Scamacca, in campo anche Francia-Belgio.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti. Tutti per Orocash.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: C'è un posto dove tutto può accadere.
4: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
5: Cos'è questo posto?
6: È l'albero di molto lontano.
3: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
6: È fantastico.
3: L'albero di molto lontano.

0: dall'8 ottobre al cinema.
1: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Yeah! Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Perché per stare bene

0: placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar, energia positiva.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
8: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
7: Scontata!
9: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a Sottocosto.
7: Più scontata!
10: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante.

ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù.

La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo. Gonfia i polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo stirato di procedere verso un mondo di persone libere.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio.
6: Dio pissimo al giardiniere.
7: È Osvaldo.

0: Fiat Professional. Le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
1: Salve, ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito, per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.com.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza. Un cordiale saluto a chi all'ascolto. Siamo entrati in martedì 6 ottobre 2026. Cocaina fruttata e spacciata, la cocaina alla fragola, all'uva, al cocco, al melone e poi panetti contrassegnati dall'immagine di Superman Ideona. E quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Varese nell'ambito di un'indagine che ha portato al sequestro di 19 kg di cocaina, 49 kg di marijuana, 1,9 kg di hashish, 72 grammi di eroina, 233 francobolli di LSD e 200 pastiglie di Ecstasy, oltre a 6.600 euro in contanti. Tra le persone al gabbio, una coppia di spagnoli di 55 anni e un italiano di 34 residente nel Varesotto. Secondo gli investigatori, il valore della droga sequestrata sul mercato avrebbe superato i 5 milioni di euro. Ma mica finisce qua, perché durante la perquisizione sono stati sequestrati un taser, un macete, una mazza da baseball, un manganello telescopico, un coltello a serramanico, oltre a due bilancini di precisione. Beh, i bilancini di precisione, dove ci sono gli spaccia spaccia, non mancano mai, sempre presenti. È stato preso in custodia anche Watson, un piccolo cane bassotto che viaggiava sul camper. Elezioni, si parla della data e forse dell'election day. Io sono Giorgia Meloni, no, non io, lei, la premier, ha registrato il suo timbro vocale all'ufficio europeo contro i cloni.

0: E deep fake. A Stoccolma ha assegnato il Nobel per la medicina 26 agli scienziati Delise Roth, Hageman, Nagel. Nuova era della neuroscienza, questa la loro specialità. La libreria editrice Vaticana pubblicherà il 24 novembre il diario personale di Papa Francesco, il libro del cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, che presenta il diario di Jorge Mario Bergoglio. Istat, la pressione fiscale aumenta al 43,5% nel secondo trimestre dell'anno, cala la propensione al risparmio delle famiglie. La solita storia, il fisco sempre più ingordo, insultato e minacciato da una decina di persone durante una passeggiata per la legalità al Quarticciolo, quartiere periferico di Roma, da tempo al centro di una forte stretta da parte delle forze dell'ordine contro lo spaccio di droga. Bersaglio di quelle frasi è Don Antonio Coluccia. Coluccia, già preso di mira in passato in circostanze analoghe in altre zone, diciamo così, difficili della città. Il prete antispaccio, che è sotto scorta, era in una strada all'iniziativa per la legalità a cui partecipava anche Stroppa, il referente in Italia di Elon Musk, quando è stato avvicinato da un gruppo di persone che hanno iniziato a insultarlo. Dice Lulu Selassie: io ero un caccia, siamo stati insieme fino alla notte prima che entrasse. Se capito tutto. La vicenda terribile dello studente con disabilità ustionato, la preside propone un'espulsione del compagno. Episodio inaccettabile in una scuola inclusiva, dice il dirigente, è accaduto a Pinerolo in Piemonte. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altiforni dell'ex Ilva, da mettere in atto entro fine ottobre. Il pericolo che consegue all'eventuale spegnimento degli altiforni, tipo i licenziamenti, deve cedere rispetto al preminente diritto alla salute, scrive la Corte. Permangono attese e curiosità per verificare la ricaduta nelle tasche della gente dei nuovi interventi della Meloni sui carburanti. Da ieri si è cambiato. Lo sport, il calcio, la Nation League, bene l'Italia, batte la Turchia per 3-1 e in classifica adesso c'è al comando la Francia, che ha battuto il Belgio 4-1 con 10 punti, Italia 7, Belgio 6, Turchia 0 punti. Ha giocato anche bene, benissimo, l'Under 21, 6-2 alla Polonia, e gli azzurrini hanno raggiunto in vetta alla classifica del girone proprio la Polonia, in vista delle qualificazioni all'europeo di categoria. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 6.50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore tempo generalmente stabile, salvo qualche rovescio sullo medio alto Tirreno. Nella mattinata di domani un fronte perturbato porterà precipitazioni tra Liguria, Toscana, Coste Laziali e Sardegna. Altrove il tempo sarà ancora stabile con nubi sparse e schiarite. In giornata dei rovesci continueranno a coinvolgere le medesime regioni, estendendosi anche al resto del centro Italia, più asciutto all'estremo nord e al sud. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che ha

altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiama.

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: resisto a lei. Ma uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Ma quanto è piccolo.

E comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.